0: Benvenuto su Dimensione Suono Roma. Metto in riproduzione la radio.
1: Feel the rhythm.
2: Ascolta dal tuo smart speaker.
3: Ascolta dal tuo smart speaker.
2: Basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Roma.

La notte di Dimensione Suono Roma che prosegue, la giusta compagnia c'è, il giusto ritmo pure, quello della capitale, e c'è anche il tormentone di Merck & Cremont con i The Colors e Brancati.

0: History.
1: Appuntamento Rhythmic History, quello di Dimensione Suona Roma, per viaggiare indietro nel tempo. Si torna nel 1990, quindi questo disco compie quest'anno 36 anni. Oh, non li sente per niente. Ice Baby, Vanilla Ice.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suona Roma.

0: Amici belli, ci sentiamo tra poche ore dalle 6 con voi, con i gladiatori, quelli che hanno magari ripreso a lavorare da pochi giorni. Sono Dani Greco e questa è l'ultima di Joel Corry dal titolo Whisper.
1: Dimensione Suono Roma

0: Music History.
1: Iniziano qui le nostre tre ore insieme da parte di Don Cash. Buonanotte se siete appena arrivati su Dimensione Suono Roma. Questa notte vi accompagno dritti fino al 2000. Il nostro viaggio ci accompagna sulle ali della musica all'estate di quell'anno, al confine tra il 99 e il 2000, quando scoprimmo Bumblebee con la sua Crime of Passion.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

Qual è il pezzo più ascoltato dalle radio in tutto il mondo in questo momento? È proprio quello che stiamo per ascoltare, anche il più streamato su Spotify. Parliamo di You Girl, Imanol Angel, la collaborazione con gli Ultranate. Questo è Moving to the Sun.

0: History.
1: Insieme a Don Cash si vuole, si viaggia indietro nel tempo sugli ali della musica.
2: In che senso?
1: Che adesso vi faccio tornare giovani, vi riporto al 1995, anche se il sapore è quello degli anni 70-80. Perché è l'anno in cui nel 95 Riccardo Da Force e gli Entrance fecero il remix dei Bee Gees con la loro Stayin' Alive.
3: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma. Get real with the fever on the dance floor.

Musica hit, le più ritmate dal 90 ad oggi. In questo caso su Dimensione Sonora Roma in compagnia di Don Cash. Se volete essere protagonisti, il numero è il 393-0119-119. Wait Tonight, il titolo della prossima. Facciamo entrare con noi anche sia Getta e Afrojack. Dimensione

0: History.
1: Sono arrivate le 4, le 4 di notte e le 4 del mattino contemporaneamente, quindi buonanotte, buonasera e anche buongiorno può valere. Bisogna vedere se vi state svegliando, magari per fare una partenza intelligente, per andare al lavoro, per aprire la panetteria, la caffetteria, il bar o se state tornando a casa. Per tutti c'è Madonna and Gab.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Senza
1: il ritmo della capitale.
0: Il ritmo della tua estate.
2: Turn up your summer.
0: Dimensione suono Roma.
3: You make me feel alive again.

0: La musica, la migliore, le hit, le più ritmate dal 90 ad oggi. Qui su Dimensione Sono Roma, la notte con...
1: Buonasera, Don Cash.
0: Esatto, proprio io con Don Cash. Buonasera a lei. Facciamo entrare Samurai J, Flamenco Paranoia.

hit più ritmate dal 90 ad oggi.

trasmissione

0: Mystery.
1: Quasi le 4:30 del mattino ed è arrivato il momento di volare indietro nel tempo tra le braccia. Non di Morfeo, perché se siete qui vuol dire che siete svegli, ma Your Love in Arms è il titolo dal 1995 di Billy Ray Martin. Mandate i vostri saluti al 393-0119-119 come Carlos, un bacione dritto fino a Bogotà.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Novità.
1: E allora ci stiamo per salutare, io ve lo dico.
2: Ciao Don.
1: Chi è?
2: Ciao Moreno.
1: Chi è?
2: Moreno. Ciao Moreno di Roma.
1: Ciao Moreno.
2: Tutto a posto, un saluto a tutti. Ciao ciao.
1: Un bacione a te, buona giornata. Vi lascio con la novità delle Cats High Animals e noi ci sentiamo nel Drive Time alle 16 da Don Cash. Peace out.
0: Dimissione suona Roma, novità.

0: Extended Version.
1: Buon giovedì mattina, questa dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Siamo a Lorenzo Palma per attraversare la dance degli anni 90, degli anni 2000 e quindi viverci un viaggio proprio legato col periodo. King Africa dagli anni 2000, apriamo invece dal 1993 con un pezzo assolutamente iconico, Corona, The Rhythm of the Night.

0: Unique History Extended Version.
1: E fa 65 con Una cosa resterà, ovviamente si andava a parafrasare il titolo di una canzone famosa di Raff, proprio perché si celebrano gli anni 80. E in arrivo anche Stardust di Music Sounds Better With You 1998, apriamo con I'm Every Woman, canzone di Chaka Khan, la versione del 93 di Whitney Houston.

0: Extended Version.
1: Lei filippina, però ha sempre vissuto in Italia. La sentiremo fra poco. Joy Salinas di Rockin' Romance su Dimensione Suono Roma, anche Black Box. Straight Up usciva invece nel 1991. Sequenza che si apre invece con un altro pezzone, insomma, che ha rappresentato un periodo ben preciso, l'estate del 1994.
2: Rhythmic History.
0: Rhythmic History.
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Rhythmic History Extended Version.
1: In arrivo un pezzo del 1997, canzone di Will Smith legata al famoso film Men in Black, proprio dello stesso anno, e che è il campione di una famosa hit del 1982 di Patrice Rushen. Ci risentiamo Forget Me Not, proprio in questa versione invece di Will Smith, che apre la prossima sequenza.
2: Rhythmic History.
0: Rhythmic History
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Rock.

0: pensiero o in movimento.
1: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
2: Ritmic History Extended Version.
3: In arrivo Armand Van Elden, fra poco da risentire con You Don't Know Me, anche Baby I'm Yours per i 49ers, ed è arrivato il momento di salutarci almeno per questa mattina. Io sono Lorenzo Palma, fra poco già sveglio, pronto e carico come una molla, Daniele Greco, e noi ci risentiamo più tardi questa sera sul rooftop a partire

0: Jackson torna stasera alle 22.
1: You know what time it is. Sono le 6:02.
0: Rhythmic History.
2: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: E buongiorno, buongiorno a tutti. Estamos aquí anche oggi in questo giovedì 20 di agosto. Giovedì. Gladiatori, buongiorno da Daniele Greco. Come va? Come va lì fuori? Siamo svegli?
3: Non lo so mica, oggi è difficile.
1: Ma ci siamo noi a tenervi compagnia.

0: 20 agosto, giovedì gnocchi? Com'era? Com'era il detto? Giovedì gnocchi? E il comante, buongiorno!
1: Oh, buongiorno al comante!
0: Eccolo!
1: Giovedì gnocchi!
0: Giovedì gnocchi, dai!
1: Le fine sono molto più buoni, allora andiamo verso il fine settimana, sì. Insomma, dove bisogna scegliere chiaramente il ristorante,
0: certo, no?
1: La Ferrari da prendere,
0: Ferrari,
1: insomma, vabbè, i problemi in fondo tutti, dai!
0: Ma certo, problemi
1: che ti dico,
0: di
1: ragazzi,
0: tutti.
1: Una buona giornata e un wow, ma che caldo!
0: Ma che caldo, anche oggi farà caldo come ieri, più di ieri, meno di ieri. La notte non si dorme, questo è poco ma sicuro, perché se non c'è l'aria condizionata anche in queste notti sfiati, quindi va.
2: Bella Daniele, buongiorno.
0: Bella, bello mio.
2: Marco,
0: ciao
2: da Roma.
0: Ciao Marco.
2: Sono sveglio, ancora devo andare a dormire veramente.
0: Ah, ecco. Certo,
2: mi sto rientrando da lavoro.
0: Sì.
2: Niente.
0: Va bene, dai,
2: buona giornata a tutti. Ciao ciao.
0: Ciao a te, ciao. Buon ritorno verso casa. Fai una bella colazione, ti metti a dormire e stai una bomba, una favola. Amici, noi cerchiamo il gladiatore o la gladiatrice più sveglio sveglia di Roma, e non solo, perché potresti essere anche di un'altra parte del mondo, all around the world, va bene, uguale, noi accettiamo tutti, qui è una grande famiglia, lo sapete, la mattina i gladiatori e le gladiatrici, quelli che lavorano, noi li vogliamo sentire a quest'ora, quelli che si sono svegliati prestissimo, prima del sottoscritto, alle 5:10 questa mattina, bello carico, fresco, come una molla, come diceva il buon Lorenzo Palma che è andato a riposare, e saluto, io voglio sentire la voce fresca, impastata de sonno, va bene lo stesso, di quello o quella più sveglio sveglia de Roma. Lo cerchiamo, lo vogliamo intercettare e portare in diretta con noi al nostro numero 393 0119 119. Lo cerchiamo, lo vogliamo, il più sveglio o la più sveglia de Roma. A sveglio!

0: Madonna, che splendida forma questa donna, questa artista meravigliosa. Riascoltata la sua danzeria, 6:15 del giovedì 20 di agosto, lo abbiamo trovato, l'abbiamo intercettato dall'ATAC, addirittura. Stefano, buongiorno, il più sveglio di Roma.
1: Ciao Daniele, buongiorno. buongiorno a tutti i gladiatori.
0: In realtà è il gladiatore più sveglio anche perché non è andato mai a dormire.
1: Sì, ancora non ha dormito.
0: Appunto, quindi più sveglio di lui non c'è nessuno. Che fai quindi? Lavori di notte?
1: Sì, lavoro di notte.
0: Hai staccato e com'è andata stanotte? È passata bene? È volata?
1: Bene, è volata. Lavora bene di notte, è tranquilla. Tutto a posto.
0: Che tratta fai? Che linea fai?
1: Allora, io sono quasi sempre stazione Termini, poi zona Roma Est.
0: Zona Roma Est. Ma ti è mai capitato di notte di vedere cose strane, cose che noi umani...
1: Se vuol dire, non lo so.
0: Stai attento che è un terreno minato, stai attento.
1: No, non si può dire.
0: Io immagino quello che può succedere di notte, vabbè.
1: Bravo Daniele, immagina.
0: Senti, capitolo ferie?
1: Ferie tutto a posto, già fatte, ritornato dalla settimana, sì.
0: Dove sei stato?
1: Puglia, quest'anno Puglia.
0: Puglia, la bella Puglia, dove? Il Salento?
1: Torre dell'Orso.
0: Ah, beh, lì, dai, quelle zone lì. Mare stupendo, che ti dico?
1: Mare bellissimo, mare bello, tutto bello.
0: Va bene, buono. Stai, io ti mando a dormire a questo punto, e visto che sei arrivato a casa, grazie per averci scelto anche di notte, anche in queste prime ore dell'alba. Ti ringrazio per essere stato dei nostri come più sveglio di Roma.
1: Grazie a voi, un abbraccio a tutti.
0: Ciao, buona giornata, buonanotte. Si può dire buonanotte? Come si posso dire?
1: Sì, si può dire.
0: Ciao Ste, ciao.
1: Ciao Daniele, ciao. Suona Roma.

0: inconfondibile voce di Mika. Credetori, buongiorno, state con noi.
1: All for you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa.
2: Che male c'è, già la vita è complicata.
1: Tra poco su Dimensione Suono Roma.
3: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
4: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
1: Dimensione Suono Roma, meteo.
5: Ci attende una giornata di giovedì che sarà caratterizzata da ampi spazi assolati sul Lazio. Si segnala solo il passaggio di qualche annuvolamento in più tra pomeriggio e sera, ma senza fenomeni associati. Contesto climatico che sarà caldo ed estivo con temperature massime che però non andranno al di sopra dei 32 gradi. Ventilazione, che a tratti sarà in rinforzo con mare fino a mosso a fine giornata. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a rimanere aggiornati scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Gladiatori, buongiorno e buon giovedì. 20 di agosto, da Daniele Greco, un besitos a todos. Ripartiamo.

0: interruzioni.
1: For you.
2: Ritmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: Grazie ai Duran Duran, grazie all'appuntamento Rhythmic History 80 in questo giovedì mattina. Gladiatori, buongiorno.
1: Gladiatori, buongiorno. Alessandra,
0: ciao,
1: dal 118.
0: Ale. Ciao.
1: Oggi Roma calda come sempre.
0: Pure oggi è calda,
1: sonno?
0: Vero?
1: No.
0: Ho sentito,
1: Mi sono svegliata anch'io alle 5:10.
0: Anche tu come me.
1: Però siamo pronti a una nuova giornata di lavoro.
0: Dai, carichi,
1: buongiorno,
0: carichi.
1: A tutti.
0: Ci siamo noi a darvi la carica giusta. Ciao Ale, ciao.
2: Buongiorno a tutti i gladiatori, qui è Tucci che vi parla
0: Tucci,
2: da Dubai.
0: Tucci.
2: Sono le ore 8:10 e temperatura esterna adesso sono 39 gradi.
0: Vabbè, se sta bene, è fresco.
2: E la giornata è completamente accaldata con tanta umidità. Do un abbraccio a tutti i gladiatori in tutte le parti del mondo.
0: All
2: un abbraccio da Tucci. Ciao.
0: Ciao Tucci, praticamente stai a fare una sauna in quel di Dubai. Da quello che ho capito, 39 gradi, umidità altissima, praticamente come noi una settimana alla fa più o meno, dai.
3: Dimensione suono Roma.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul

0: Hola Danielito.
1: Hola, buenos días.
0: Un saluto da Alessandro, sì, da Roma.
1: Ciao Ale.
0: Direzione lavoro.
1: Buon lavoro a te e a tutti i gladiatori che sono in macchina. Direzione lavoro, anche in questa giornata del 20 di agosto. Torniamo subito con la nostra musica.
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
3: Music Club.
4: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.
3: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
2: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
3: Fashion, trendy e potenti.
2: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
5: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
6: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
5: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
6: Così parcheggi sotto casa?
5: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
6: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
5: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
7: Romana Auto!
6: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

Friday Night nel giovedì mattina di Dimensione su Roma, le 6.46, le 6.46, no, quella era 6.26, diceva Cesare Cremonini. Buongiorno a tutti i gladiatori di Dimensione su Roma, il ritmo della capitale c'è anche questa mattina, certo, per tutti i giorni d'agosto non vi lasciamo soli. 20 di agosto, siamo proprio nel pieno dell'estate, passato Ferragosto, e anche in questa giornata ci sono parecchie cose da scoprire per quanto riguarda quelle accadute nella storia, proprio il 20 di agosto. Partiamo dai santi, dobbiamo festeggiare Bernardo e Samuele, tutti quelli che si chiamano così, quindi auguri a chi porta questi nomi. Facciamo un salto indietro nel tempo, il 20 agosto del 1858 Charles Darwin espone la sua teoria sull'evoluzione, una di quelle idee che cambiano per sempre il modo in cui l'uomo guarda alla natura e a se stesso. Ma il 20 agosto è anche una data molto importante per la nostra città, perché nel 1960 veniva inaugurato l'aeroporto di Fiumicino, proprio nei giorni delle Olimpiadi. Pensate, a Roma 1960 la città è sotto i riflettori del mondo e nasce quello che diventerà uno dei principali aeroporti italiani, nonché uno dei migliori al mondo, un vanto della nostra città, del nostro paese. In questi anni poi ha ricevuto decine di riconoscimenti anche a livello mondiale, lo sappiamo, per efficienza, per qualità, davvero un'eccellenza per quanto riguarda gli aeroporti italiani, il Leonardo da Vinci. Quindi un saluto anche a chi ci lavora, a chi sta andando lì, chi ci ascolta da lì. Arriviamo alla musica, perché oggi compie gli anni Robert Plant, voce leggendaria dei Led Zeppelin, basta dire Stairway to Heaven, per esempio, questa. Fan delle Zeppelin ci sono? Che musica! Oggi avrebbe compiuto anche 90 anni una grande icona del mondo dello spettacolo, Carla Fracci, nata il 20 agosto del 1936, una carriera straordinaria, una delle figure più importanti della danza italiana ed internazionale. Chiudiamo con lo sport, perché il 20 agosto 2009 Usain Bolt stabilisce a Berlino un nuovo record mondiale nei 200 metri, li fa in 19 secondi e 19 centesimi, cioè, hai capito, il tempo che noi probabilmente impieghiamo solo per decidere se al mattino vogliamo il caffè oppure il cappuccino, ecco.

0: Buongiorno da Salvatore Lordi a Capodimonte in provincia di Viterbo. Una 28enne madre di due bambini è deceduta dopo essersi soffocata con una fetta di bacon. L'incidente fatale si è verificato il 13 agosto scorso. Il personale del 118 ha tentato lungamente di rianimarla. Sequestrati dalla Guardia di Finanza oltre 120.000 giocattoli illegali in un magazzino nel quadrante est della capitale. Merce priva delle certificazioni di sicurezza e dei test report sui materiali di fabbricazione, denunciato un cittadino cinese. Spin Time prosegue il trasferimento delle famiglie negli alloggi temporanei. Tra pochi giorni il presidio dovrebbe essere smobilitato. Intanto gli animatori e i residenti dell'ex palazzo occupato rilanciano, promuovendo una manifestazione il prossimo 19 di settembre. Fino al 31 di agosto è scattato un nuovo stop alla produzione nello stabilimento Stellantis di Piedimonte San Germano nel Cassinate. Non sono ferie estive, dicono i sindacati, che parlano di una crisi industriale che sta diventando una vera emergenza sociale. Lo sport, il tennis, Cobolli è ai quarti di finale a Cincinnati. Il tennista romano in rimonta ha battuto lo spagnolo Jodar in 3 set. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora. You know
1: what time it is. Sono le 7, let's go.
2: Adesso, now, subito.
3: 4 hit senza interruzioni.
1: Vamos, vamos, vamos. Giovedì 20 di agosto, buongiorno gladiatori. Ci siamo noi a svegliarvi come si deve.
4: Ciao gladiatori.
1: Buona estate, amici, ovunque voi siate. Chi è al lavoro, chi in vacanza, chi sta magari sorseggiando,

0: For You, la sua Remit It. Gladiatori, buongiorno e buon giovedì 20 di agosto da Daniele Greco e estamos aquí anche oggi, però con un pizzico di allegria e leggerezza in più perché si avvicina il weekend.
1: Buongiorno gladiatori, Raffaele di Napoli, direzione Piazza Capri.
0: Sì.
1: Dai, che giovedì, dai.
0: Dai.
2: Buongiorno Daniele, buongiorno a tutti. Nico da Mentana.
0: Ciao,
2: come
0: Nico,
2: stai?
0: Tutto bene tu? Tutto a posto?
2: Madonna, bella. Ma bella, dico, bestia. Ma quelli sciagurati, ma quando rientrano a lavorare? Non rientrano più.
0: E chi lo sa? Chi lo sa?
2: Buona giornata a tutti.
0: Ciao,
2: belli.
0: Ma intendi Rino, Geppo e Rino, quei due, attenti a quei due. Ma se stanno a godere l'estate, le ferie, lasciamoli riposare. Saluto anche Marco dalla provincia di Crotone, da Calabria, che ci porta sempre con sé, è già in spiaggia, già sul lettino, bravo, non te muove, non t'affatica troppo. Marta e Beatrice invece sono a Rimini e stanno correndo, corsetta sostenuta, ascoltando voi. Grazie ragazze, buon allenamento!

0: nostro matinè.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Swedish House Mafia. Lee Kelly. Happiness is so sad. Katsai. Animal.
3: Nobody knows you're out of control, but I see a side behind a closed door.
2: Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
5: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili! Tonno in olio di semi di girasole re di tonno, confezione da 4 per 80 grammi a 2,39 euro, solo con Aptodis!
6: Todis, buongiorno convenienza!
1: Dimensione Suono Roma, meteo.
7: Ci attende una giornata di giovedì che sarà caratterizzata da ampi spazi assolati sul Lazio. Si segnala solo il passaggio di qualche annuvolamento in più tra pomeriggio e sera, ma senza fenomeni associati. Contesto climatico che sarà caldo ed estivo con temperature massime che però non andranno al di sopra dei 32 gradi. Ventilazione, che a tratti sarà in rinforzo con mare fino a mosso a fine giornata. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a rimanere aggiornati scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.

Adesso è Katy Perry su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. 7:24 del giovedì mattina, buongiorno a tutti i creditori, in particolare a Sal che sta partendo in direzione Cilento in macchina con la sua famiglia. Ci ha mandato un buongiorno speciale con una foto molto bella. Buon viaggio ragazzi e buona estate. Ma è quel Sal lì? Non è quel Sal lì, no, non è quel Sal lì. Attenzione, perché sulle autostrade, a proposito di viaggi, potremmo presto dire addio ad una scena che conosciamo da sempre: il casello, la barriera, la fila, il biglietto da prendere e il pagamento da fare prima di ripartire. Quella fila è interminabile, a volte soprattutto nei controesodi, negli esodi, quando siamo tanti a partire, c'è proprio quella fila lunghissima. Il casello è molto molto spiacevole e dà anche fastidio rimanere lì troppo a lungo. Almeno in alcune tratte entrerà in vigore questo nuovo metodo, si chiama free flow e significa molto semplicemente che si passerà senza fermarsi. Ci saranno però telecamere e sensori che leggeranno la nostra targa e registreranno il nostro passaggio. Per chi ha il telepass o dispositivi simili, il pagamento avviene automaticamente. Chi invece non li utilizza dovrà pagare entro 15 giorni attraverso i canali indicati dal gestore. E attenzione, perché dimenticarsene, perché potranno scattare sanzioni. Attenzione amici, quindi ricordiamoci di pagare il casello, abbiamo 15 giorni di tempo. Il sistema è già attivo su alcune tratte, soprattutto nel nord Italia, e l'obiettivo è ridurre code,

0: Ritmic History 80.
1: Ehi, ehi, ehi, Michiko, c'è un disco del passato che voglio farti ascoltare in questo giovedì mattina. Molto solare, molto happy, molto up. Me gusta mucho. Torniamo nell'87 con Eric Carmen, Hungry Eyes. Chi se la ricorda?
2: Ritmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

Carmen. Abbiamo riascoltato e ricordato stamattina Rick Carmen, che ci lasciava 2 anni fa. Rimane comunque immortale lui e la sua grande musica, un grandissimo successo di quegli anni, degli anni 80. Proprio questo qui, Hungry Eyes 1987, era l'appuntamento Rhythmic History 80. Ho tanta voglia di tornare in quel periodo.

0: Sì,
1: il 21 si dona domani? Il sangue, sì, a Piazza Lavinia, a Lavinio.
0: Ah, molto bene.
1: Vi invito tutti a venire. Purtroppo in questo momento dell'anno c'è bisogno di sangue.
0: Certo, certo.
1: Sono pochissime donazioni e molte persone hanno necessità di questo elemento fondamentale. Grazie a tutti, Luca.
0: Grazie Luca, grazie a te, hai fatto benissimo a dircelo, non abbiamo mandato in diretta perché queste cose vanno dette, grazie.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Tiziano, selezione Parmacotto, 2 etti a 2 euro.
4: Todis, buongiorno convenienza.
5: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
6: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
5: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
6: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
5: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
6: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
7: L'inflazione non molla. Con l'operazione Patto Convenienza da Pewex abbiamo ribassato e bloccato i prezzi di oltre 600 articoli essenziali per la tua spesa. Il risparmio quotidiano è da Pewex. Questo è il nostro patto, perché da Pewex la parola data vale più di uno sconto. Scopri tutti i prodotti nel tuo supermercato Pewex. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
8: Hit più ritmate dal 90 ad oggi. Il ritmo della capitale.
9: This is the capital rhythm.
10: Il ritmo della capitale.
11: Dimensione suono Roma.

Light, quella di Sophie and the Giants. 7:45 del giovedì mattina, Dimensione Sono Roma, sei con noi, è il nostro ritmo, quello della capitale. Buongiorno, buongiorno a voi gladiatori, ve lo ricordate il primo amore? Il primo amore non si scorda mai, è così, così si dice, quello che magari è finito da anni, però basta una canzone, un posto, una foto e tac, torna tutto in mente. E pare che non sia solo nostalgia, il primo amore lascia davvero un segno bello forte nella nostra memoria. Quindi pare che il primo amore davvero non si scordi mai. Dimostrarlo sono stati numerosi studi, tra cui quello pubblicato sul Journal of Comparative Neurology, da cui è emerso che quando si è una cotta per la prima volta o si è innamorati, si verifica il rilascio di grandi quantità di dopamina ed ossitocina, che sono responsabili di sensazioni di benessere ed euforia. E il cervello rilascia queste sostanze che ci fanno sentire bene, e queste stesse reazioni possono lasciare una traccia molto forte nella nostra memoria. E infatti, anche quando una storia finisce, facci caso, quel ricordo può rimanere lì per anni, se è stato un ricordo positivo, ovviamente. Ovviamente parliamo solo di quelli positivi, poi ci sono anche prime volte, primi amori, un po' tossichelli. Il vostro ricordo del primo amore c'è? È bello lì nitido nella vostra mente? Dimensione Suono Roma.

0: Breaking Me. Stai qua, torniamo subito.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
0: Ritorniamo in redazione, un buongiorno a Salvatore Lordi, ecco le news.
4: Buongiorno da Salvatore Lordi. A Capodimonte, in provincia di Viterbo, una 28enne madre di 2 bambini è deceduta dopo essersi soffocata con una fetta di bacon. L'incidente fatale si è verificato il 13 agosto scorso. Il personale del 118 ha tentato lungamente di rianimarla. Spin Time prosegue il trasferimento delle famiglie negli alloggi temporanei. Tra pochi giorni il presidio dovrebbe essere smobilitato. Intanto gli animatori e i residenti dell'ex palazzo occupato rilanciano promuovendo una manifestazione il prossimo 19 di settembre. La città metropolitana di Roma Capitale ha avviato il piano di forestazione. Saranno messi a dimora 800.000 alberi. Durante i primi 5 anni saranno sostituiti dalla ditta esecutrice, senza costi aggiuntivi, tutti gli alberi e gli arbusti che non hanno attecchito. Trasporti, la Regione Lazio ha formalizzato il finanziamento da 1 milione di euro per il comune di Latina. Con questo ulteriore stanziamento, il finanziamento regionale complessivamente impegnato per il comune Pontino nel 2026 passa da 4 a 5 milioni di euro. Lo sport, il tennis, Cobolli ai quarti di finale a Cincinnati, il tennista romano in rimonta ha battuto lo spagnolo Jodar in 3 set. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
0: Siamo arrivati alle 8 ed un minuto, buongiorno.
5: Rhythmic History.
6: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: A tutti i gladiatori connessi con Dimensione Suono Roma, con il ritmo della capitale, buona giornata. Buon giovedì 20 agosto da Daniele Greco. Parliamo di primi amori, voi ve lo ricordate, il vostro primo amore per la scienza non si dimentica più. È difficile dimenticare, deve essere stato proprio bello.

0: Hit. 8-7 minuti con i gladiatori del mese di agosto. Buongiorno e buon giovedì 20 di agosto da Daniele Greco, insieme fino alle 10. Primi amori estivi.
1: Buongiorno.
0: Ciao.
1: Sono Donatella.
0: Ciao Donatella,
1: 60
0: buongiorno.
1: 60 anni.
0: Sì.
1: Il dici. Primo amore. Certo che me lo ricordo. 17 anni. La Dispoli, spiaggia,
0: sì.
1: Al tramonto.
0: Bello,
1: il primo bacio. A Jukebox, Hotel California. Ricordo indimenticabile. Ciao, buona giornata.
0: Ciao, ma Hotel California c'era? Pensa che atmosfera, pensa che atmosfera che c'era. E il limone che partiva di questa nostra amica. Che bello, Hotel California degli Eagles. Va bene. Saluto Marta da Torvaglianica. Marta da Torvaglianica che scrive al 3930 119 119: il mio primo amore si chiamava Luca, estate 1996, siamo stati insieme da giugno a settembre, poi lui è partito e lui è stato davvero il mio primo amore, avevo 18 anni, l'estate più bella della mia vita. Che bei messaggi, che bei messaggi che ci arrivano, grazie gladiatori. Beh, primo amore non si scorda mai, l'ha detto anche la scienza, l'abbiamo detto prima. Qual è stato il tuo? Ti ricordi il suo nome? Dai, raccontacelo. Intanto la musica.

0: quindi il primo amore non si scorda mai?
1: Sì, alla fine io sono stata innamorata.
0: Sì.
1: Vabbè, all'epoca non sapevo neanche chi era amore. Vabbè, avevamo 14 anni.
0: Ah,
1: c'avevo 14 anni io
0: carino,
1: e 15 anni lui, quindi eravamo proprio piccoli. Siamo stati insieme solo per 10 giorni.
0: Sì.
1: Poi lui mi ha lasciato.
0: No.
1: E niente,
0: poi?
1: Dopo ci siamo ritrovati.
0: Ah, che bello.
1: E adesso siamo sposati da 22 anni.
0: Ah.
1: Io sono sincera, sì, a me piace tantissimo. Tuttora. Sì, quindi confermo, il primo amore non si dimentica mai.
0: Beh, che conferma, dai, poi loro si sono ritrovati, ora sono da 22 anni insieme, che bella storia, amica mia.
2: Dimensione Suono Roma.

0: poco su Dimensione Suono Roma.
1: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
2: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
1: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
2: Così parcheggi sotto casa?
1: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
2: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
1: Perfetto! Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
3: Romana Auto!
2: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Dimensione Suono Roma. Meteo.
5: Ci attende una giornata di giovedì che sarà caratterizzata da ampi spazi assolati sul Lazio. Si segnala solo il passaggio di qualche annuvolamento in più tra pomeriggio e sera, ma senza fenomeni associati. Contesto climatico che sarà caldo ed estivo, con temperature massime che però non andranno al di sopra dei 32 gradi. Ventilazione, che a tratti sarà in rinforzo con mare fino a mosso a fine giornata. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a rimanere aggiornati scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
6: Buongiorno a tutti,
7: Estamos aquí. Per darvi il buongiorno, la nostra carica d'energia, eccole qua, 4 hit di fila per voi.

0: interruzioni. Ritmic History 80.
1: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

bellissimo. E che storia del ritmo. Frankie Goes to Hollywood. Relax, sto per sbloccarvi un ricordo, in questo giovedì mattina, Rhythmic History 80, Dimensione Sono Roma. Ogni ora tra le 6 e le 10 un viaggetto negli anni 80. 84 qui, Il testo di questa canzone è così provocatorio che la BBC decise di bandirla dalla radio. Addirittura il paradosso è che proprio quel divieto la trasformò in un fenomeno, e dopo la censura Relax arrivò al numero uno in Inghilterra e ci rimase per 5 settimane. Hai capito, BBC? Ma che me combini? Cosa mi censura?

0: giornata a tutti voi. Tirate fuori il cellulare, tenetelo nei paraggi perché dai, sta arrivando il nostro gioco ufficiale. I Love Roma, I Love Roma.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vino da tavola rosso o bianco 75 cl a 1 euro. Todis, buongiorno convenienza!
6: C'è una notte in cui il vino incontra il mare. È il Nettuno Wine Festival. Domenica 30 agosto, dalle 18 alle 23, 14 punti degustazione, 25 ristoranti, 3 gelaterie e le migliori cantine del Lazio. Vivi il centro storico di Nettuno come non l'hai mai visto. Media partner Dimensione Suono Roma.
7: Pewex trovi sempre le offerte giuste al momento giusto. Fino al 20 agosto porta in tavola il gusto di Ferragosto. Pollo ruspante a 4,90 euro al chilo e peperoni gialli e rossi a 1,99 euro al chilo. Il gusto della tradizione ti aspetta. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
8: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
9: Your Energy Music.
8: Dimensione Suono Roma.

0: I love the dopamine
1: si gioca 8:42 con I love Roma. Che ci volete fare, amici? Fa caldo. Si gioca. E allora 393 0 119 119, rinfreschiamo un po' questa mattinata con lo zainetto, regalandolo ad uno di voi, con il gioco ufficiale della radio. Ne parlavamo prima, nella prima ora, magari ci stai ascoltando dalle 6. C'è un accadde oggi importante che riguarda Fiumicino. Si vola a Fiumicino, è proprio il caso di dirlo, perché il 20 agosto di un bel po' d'anni fa veniva inaugurato proprio l'aeroporto di Fiumicino, Leonardo da Vinci. Era il 20 agosto, sì, ma di quale anno? 1950 o 1960, quando veniva inaugurato l'aeroporto di Roma Fiumicino, il Leonardo da Vinci? Era il 20 agosto di quale anno? 1950 o 1960? Vince il più veloce. In bocca al lupo.
0: I love Roma.
2: I love Roma.
3: Dimensione suono Roma.
4: Il ritmo della capitale.
5: You make me feel alive again.

0: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Let's go!
2: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Dal 90 ad oggi. Il rit della capitale.
0: Yeah. Dimensione suono Roma.
3: Come on.
0: Il ritmo della capitale.
4: Bring the

0: I love Roma.
1: I love Roma.
2: Diamo il buongiorno e il benvenuto qui su Dimensione Solo Roma al gladiatore Giancarlo. Eccolo.
3: Buongiorno
2: Giancarlo da Porta Maggiore.
3: Vai,
2: veramente, è un vero romano, un vero gladiatore lui. Ed è un artigiano, sei un artigiano Giancarlo?
3: Sì, artigiano.
2: Che bello, un mestiere che sta scomparendo, ahimè.
3: Morti, artigiano.
2: Vero?
3: Io sono artigianato.
2: Di che cosa nello specifico?
3: Legno, ferro, quello che concerne insomma l'attività dell'artigiano.
2: Certo, certo. Ti piace? Ti è sempre piaciuto questo mestiere, immagino, lo fai da sempre.
3: Fatto la scuola professionale, sono uscito un tecnico professionale.
2: Bello.
3: Ma non c'è più.
2: Sì, sì. In questo momento ti stai dedicando, insomma, prettamente a cosa?
3: Sto revisionando delle porte,
2: sì,
3: del ministero. Ah. E adesso sto comprando del materiale da Juan Merlin.
2: Sì. Va bene, dai. Va bene, buon lavoro Giancarlo, e ci siamo noi in sottofondo e questo ti aiuterà sicuramente nel tuo lavoro
3: sempre,
2: d'artigiano,
3: sempre,
2: no?
3: Sempre su Dimensione Suono Roma.
2: Senti, parlavamo prima di un accadde oggi, a Fiumicino, 20 agosto, veniva inaugurato l'aeroporto Leonardo da Vinci. Qual era l'anno esatto? 1950 o 1960?
3: 1960.
2: Risposta esatta e vinci il nostro zaino. Dai!
3: Alla grande!
2: Alla grandissima! Potrà servirti Giancarlo, eh? Va bene, chi puoi salutare? Qualcuno?
3: No, niente in particolare, c'è una ragazza che sta nel Montenegro.
2: Ah, come si chiama?
3: Non dico cognome.
2: Ah, va bene, una ragazza che è lì, va bene. Giancarlo, un abbraccio, ciao, buon lavoro, buona giornata.
3: Ciao,
2: ciao, ciao, ciao. Ciao. Dimensione

0: sentiti su Dimensione Suono Roma. Dammi qualche secondo e ti riporto in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Eccoci in redazione, sentiamo le ultimissime dalla capitale. Arrivano.
3: Buongiorno da Salvatore Lordi. A Capodimonte, in provincia di Viterbo, una 28enne madre di 2 bambini è deceduta dopo essersi soffocata con una fetta di bacon. L'incidente fatale si è verificato il 13 agosto scorso. Il personale del 118 ha tentato lungamente di rianimarla. Contrasto al traffico di stupefacenti a Roma, rintracciati ed arrestati dalla Polizia di Stato 2 uomini, un cittadino turco ed uno romeno, ricercati in campo internazionale. Uno di loro dovrà scontare in Italia una pena di oltre 5 anni di reclusione. Scatenano aggressioni in metropolitana per le visualizzazioni sui social. A Roma 4 youtuber e 2 presunti borseggiatori minorenni sono stati denunciati dai carabinieri per rissa. Il fenomeno provoca in rete ondate di odio e incitamento alla giustizia fai da te. Meteo: nessuno dei 27 grandi centri urbani monitorati dal bollettino del Ministero della Salute sulle ondate di calore prevede un bollettino rosso fino a domani. L'ultimo aggiornamento prevede per oggi invece nella capitale il bollino arancione. Lo sport, il tennis: Cobolli è ai quarti di finale a Cincinnati. Il tennista romano in rimonta ha battuto lo spagnolo Jodar in 3 set. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
0: Sono le 9 ed un minuto.
4: Adesso, now, subito.
1: 4 hit senza interruzioni.
0: Grazie alla redazione, al nostro Salvatore Lordi e daje a Flavio Cobolli. Grande Flavietto, buongiorno ai gladiatori del giovedì mattina 20 di agosto. Da Daniele Greco ci sono io fino alle 10, ultima oretta che apriamo con la 4 for you, e qui si apre con Alexia, la voce della sua, con SMC.

0: weekend, manca poco al weekend, dai, ci siamo quasi, è giovedì 20 di agosto, 9:12 minuti, con la musica di Dimensione Sono Roma, con voi Gladiatori.
1: Buongiorno Daniele, buongiorno Gladiatori.
0: Ciao.
1: Nino dalla provincia di Pisa.
0: Di Pisa, di Pisa.
1: Buona giornata a tutti.
0: Da Pisa, dalla bellissima Pisa, la provincia di Pisa. Com'è lì il tempo? Fa caldo anche lì? Beh, sicuramente sì, che domande faccio io, va. Buona estate amici, ovunque voi siate, ancora un po' di tempo insieme, per quanto mi riguarda fino alle 10, anche per fare un altro viaggetto, un bel viaggio indietro nel tempo, negli anni, negli immortali anni 80, con The Rhythmic History 80, tornerà a trovarci nel corso di quest'ora, e poi grande musica e grandi notizie, devo darti una bella notizia che riguarda qualcosa che ha a che fare con noi.
2: Dimensione

0: nel giovedì mattina di Dimensione Suono Roma. Torniamo subito, stai con noi.
1: Novità.
2: Novità.
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: The Pausa. Lose Myself. Joel Corry. Whisper. New music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
5: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B.
6: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque, che meraviglia!
7: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
6: È proprio questo il problema, quasi quasi vado subito a prenderne una.
7: Così parcheggi sotto casa?
6: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
7: Allora vai da Romana Auto, con tutte le auto che hanno qualcosa trovi di sicuro.
6: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
8: Romana Auto!
9: Ad agosto vieni da Romana Auto, oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
10: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
11: Dal 90 ad oggi.
1: Dimensione, suono, Roma.

remix è quello di Cyril, 923, dimensione su Roma, la nostra città. Belle notizie per la nostra città, che continua ad essere una delle più amate dai turisti. I numeri del 2026 lo confermano: nei primi due mesi di quest'anno gli arrivi sono cresciuti del 4%, e pensare che nel 2025 la capitale aveva già raggiunto un record enorme: 27 milioni di arrivi e 63 milioni di presenze, e adesso l'obiettivo è quello di continuare a crescere, tanto che il turismo a Roma potrebbe generare fino a 15 miliardi di euro nel 2026. Però c'è anche il rovescio della medaglia, cioè più turisti significa più traffico, trasporti più sotto pressione e affitti e prezzi che rischiano sempre di diventare più alti, e lo sappiamo molto bene. E dalla capitale andiamo in un posto molto bello della Puglia, molto rinomato per le vacanze, a Porto Cesareo, nello splendido Salento, lo Sole Romano Luvientu, dove questa volta il problema sono i turisti maleducati. Ci risiamo. C'è stato un episodio negli scorsi giorni che ha scatenato l'ira del vice sindaco di Porto Cesareo. In pratica c'era un pick up che era stato parcheggiato direttamente su una duna, in una zona dove l'accesso ai veicoli è severamente vietato, un gesto che, oltre a danneggiare un ambiente molto molto delicato, è costato al proprietario ben 5.000 euro di multa. E te ci sta bene, scusa se aggiungo questa piccola chiosa. No, il messaggio del comune è stato chiaro: le dune non sono parcheggi e soprattutto non sono un luogo dove arrivare con l'auto fin sulla spiaggia, perché da quelle parti, ahimè, c'è questa brutta abitudine, così, di parcheggiare proprio l'auto direttamente in spiaggia. Cioè arrivi lì, la parcheggia, la piazzi lì come se niente fosse, invece non si può fare, è vietato, anche per rispetto dell'ambiente, perché insomma va salvaguardato. Dimensione suono Roma.

0: Ritmi History 80.
1: Dritti dritti a Birmingham, città dove è nato il gruppo che stiamo per sentire nell'appuntamento Rhythmic History 80 di questa mattina. Loro sono i Fine Young Cannibals, con questo grande successo che ci ricordiamo molto molto bene, che arriva dalla fine di quel decennio. She Drives Me Crazy.
2: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: Buongiorno, ciao.
1: Io i miei 18 gradi 18 dalla Valle Aurina, ti salutiamo e ti auguriamo buona giornata.
0: Ciao anche a te, ciao
1: Lauretta.
0: Ciao Lauretta, ma sei nel Sud Tirol, sei nel Sud Tirol, hai capito? Se sta freschi lì, se sta freschi. Porta un po' di Canederli quando torni.

0: I need your love. Bisogno del tuo amore. L'amore, l'amore, l'amore d'estate. Si sente l'amore d'estate, è ancora più forte. Il sound è quello di Calvin Harris, la voce di Ellie Goulding. Gladiatori, state con noi.
1: Che erdaglie sia con te.
2: Però un ritmo davanti del 1980. Allora, lei come cammina? Ritmo l'origine.
3: Ti piace guardare le macchine? Hai un ritmo? Del resto dovrà ascoltare una radio come la nostra, che siamo Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Drive
4: time. Che erdaglie sia con te. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
3: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
5: Aptodis, averla ti conviene. Aptodis, averla ti conviene. Aptodis, averla ti conviene. Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo. L'Aptodis si fa ricordare da sola.
6: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili. Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Tonno in olio di semi di girasole re di tonno, confezione da 4 per 80 grammi a 2,39 euro, solo con Aptodis.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
9: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
8: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
9: Così parcheggi sotto casa?
8: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
9: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
8: Perfetto. Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia. Romana
9: Auto! Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Ascolta dal tuo smart speaker. Smart speaker. Basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono.

risentita nel giovedì mattina di Dimensione. Sono Roma, 9.45, buongiorno gladiatori. Dai, l'avete fatta la colazione? Colazione fatta, beh, da un po' che si è fatta, però qualcuno la sta facendo già adesso.

0: Quelli che ben pensano, ricaccione del giovedì mattina 97, dimensione sono Roma, il ritmo della capitale 9.52. C'è Gianmarco Callari al mio fianco, buongiorno Gianmarco.
1: Presente, buongiorno.
0: Presente, presentissimo,
1: sì.
0: Presentissimo. Ti porto in questo piccolo comune che si chiama Pietramonte Corvino.
1: E dov'è?
0: In provincia di Foggia.
1: Siamo in Puglia.
0: In Puglia.
1: In Puglia.
0: 2350 anime.
1: Piccolino.
0: E lo scorso gennaio aveva chiuso questo bar dopo 138 anni, questo bar che si chiamava Caffè Brasile, ma un'associazione della zona, insomma, della città, ha deciso di riaprirlo perché il vuoto era troppo forte, si sentiva,
1: certo,
0: la mancanza della gente, insomma, di questo luogo aggregativo, no?
1: Quando un posto, un ristorante,
0: esatto,
1: un bar, eccetera, eccetera, è così longevo, è proprio legato ai ricordi di generazioni, perché poi, quanto detto, 138 anni sono
0: 138 anni sono tanti, quindi il vuoto era talmente forte che questo progetto è stato accolto molto
1: favorevolmente
0: dalla comunità, che adesso riaprirà questo bar. Il 25 agosto ci sarà l'inaugurazione, il progetto si chiama Ci Vedemo Caffè, e quindi riaprirà questo luogo che per tanti è stato casa, quindi.
1: Sarà una grande festa, no? Tutti contenti, immagino.
0: Sì, sì, sì, sì, sì. A Roma per esempio ci sono bar storici che hanno chiuso, ahimè.
1: Beh, si era parlato anche di un bar storico a Trastevere,
0: sì,
1: qualche mese,
0: sì,
1: fa aveva,
0: sì,
1: chiuso, poi si è scoperto in realtà per essere restaurato ed ha riaperto,
0: quindi
1: anche,
0: ecco,
1: quello un luogo di ritrovo di intere generazioni.
0: Ci sono ritrovi anche nella,
1: sì,
0: capitale, meno male, dai, una bella notizia, siamo contenti per questi abitanti.

0: testa una giungla, il mio stomaco brontola, caro mio Gianmarco Gallari.
1: Quale c'ho delle
0: una...
1: due è più vera?
0: C'ho una fame.
1: Quale delle due è più vera?
2: La seconda. Pronto,
1: dici,
2: pronto.
1: Che brontola
0: anche la giungla nella mia testa. Risaputo.
1: Ti lasciamo ad andare a mangiare, rilassarti. Vado, te lo sei meritato anche oggi. Dai.
0: Proseguo questo giovedì con Gianmarco Gallari. Io torno stanotte, domani. Dai, che venerdì arriva il weekend. Ciao. Besitos, ciao.
3: Il ritmo della capitale.
4: Dimensione suono Roma.
3: Parla con noi, la radio sei anche tu.
5: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
1: Torniamo in redazione per le news dalla capitale.
6: Stanotte in un appartamento al primo piano di una palazzina in via Ostiense a Roma, sul posto i vigili del fuoco, le fiamme sono divampate all'interno della cucina dell'abitazione, nessuna persona è rimasta ferita. Sicurezza in mare, potenziato dalla Guardia di Finanza di Civitavecchia nel fine settimana di Ferragosto, il dispositivo aeronavale lungo le coste del Lazio, identificate circa 250 persone, 74 le imbarcazioni controllate, accertate violazioni amministrative per 54.000 euro. Spin Time prosegue il trasferimento delle famiglie negli alloggi temporanei, tra pochi giorni il presidio dovrebbe essere smobilitato, intanto gli animatori e i residenti dell'ex palazzo occupato rilanciano promuovendo una manifestazione per il prossimo 19 settembre. La città metropolitana di Roma Capitale ha avviato il piano di forestazione e saranno messi a dimora 800.000 alberi. Durante i primi 5 anni saranno sostituiti dalla ditta esecutrice senza costi aggiuntivi tutti gli alberi e gli arbusti che non hanno attecchito. Borse, apertura contrastata per quelle europee dopo il recupero messo a segno dai listini asiatici. A Milano il FTSE MIB avanza dello 0,12%. Lo sport, il tennis, Cobolli ai quarti di finale a Cincinnati, il tennista romano in rimonta ha battuto lo spagnolo Jodar in 3 set. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
1: You know what time it is. Le 10 e un minuto.
3: Rhythmic History.
5: Hanno fatto la storia del ritmo.
1: Salve, buongiorno a tutti, buon giovedì 20 agosto da Gianmarco. Ci siamo fino alle 13 anche oggi insieme. Un po' di oggetti che diciamo andavano di moda, erano comuni nell'anno in cui siamo per tornare. I gettoni telefonici, le cabine e le musicassette. Siamo a metà anni 90.
3: Dimensione suono. Rhythmic History 95.

Attenzione, suona Roma il ritmo della capitale in questa seconda parte del giovedì mattina 20 agosto. Buongiorno a tutti da Gianmarco, come state? Sono sicuro che siete in forma, in una forma sbagliante, perlomeno che bisogna convincersi di questo, no? Periodo insomma molto delicato. Dai, l'estate sappiamo che è caratterizzata da odori tipici. Voglio un po' giocare sulle emozioni in questa prima parte dell'ora, perlomeno. Odori tipici estivi che sanno riaccendere ricordi come nessun altro, ricordi principalmente legati alla nostra infanzia. Ne dico qualcuno? Sì, ne dico qualcuno. L'odore del pomodoro che ci riporta alla mente alle conserve che i nonni facevano alla fine di ogni estate. Soprattutto chi aveva una casa in campagna lo sa molto bene. Oppure lo zampirone nelle nostre serate fuori fino a tardi, in giardino, le feste in piscina, ma anche in terrazzo. Ancora l'abbronzante, la crema solare che usavamo al mare da piccoli con i nostri genitori, e quindi altro ricordo sbloccato, l'erba secca, anche quella ha un odore, oppure i panni stesi al sole cocente, le lenzuola di cotone che emanano proprio quel profumo che ci faceva sentire abbracciati. Sono tanti veramente gli odori legati all'estate che ci fanno stare bene, quindi parliamo di odori estivi che vi fanno stare bene, che vi fanno soprattutto tornare a quando eravate bambini. Se vi va, condivideteli con me stamattina, potete farlo con un audio WhatsApp al 393 0119 119. Qual è quell'odore tipico estivo proprio che ci fa stare bene?

0: Driving to me, Alok Khalid, su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale, un vero tuffone. Ricordi di quando eravamo bambini, l'estate, cioè gli odori legati all'estate ci fanno sentire bene come nient'altro, probabilmente. Abbiamo detto l'odore degli zampironi, delle conserve del pomodoro della nonna a fine estate, l'abbronzante, la crema solare, l'erba secca, i panni stesi al sole, insomma ce ne sono tanti, anche altri suggeriti da voi al 393 0119 119. Il gelsomino, che è più un odore da inizio estate, dai, da tarda primavera inizio estate. La frittura di pesce nel ristorantino Vista Mare, Barbara, sì, ci sta, soprattutto nelle località di vacanza. Il basilico e la menta, soprattutto dei piatti che faceva mia nonna, utilizzandoli praticamente sempre, belli al centro della tavola, li ricordo ancora come fosse ieri. Qualcuno scrive, vabbè, carne alla griglia, ah, questo è vero, la plastica dei gonfiabili al mare, che ne so, i braccioli, le ciambelle, i materassini, una volta che tu li gonfiavi emanavano quell'odore di plastica che è associata ai ricordi. E poi qualcuno giustamente scrive, dice, il sudore della metro, ci sta anche quello.
1: Dimensione, suono Roma.

0: gioco su Dimensione Suona Roma.
1: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
2: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
3: C'è una notte in cui il vino incontra il mare. È il Nettuno Wine Festival. Domenica 30 agosto, dalle 18 alle 23, 14 punti degustazione, 25 ristoranti, 3 gelaterie e le migliori cantine del Lazio. Vivi il centro storico di Nettuno come non l'hai mai visto. Media Partner Dimensione Suono Roma.
4: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
5: Direi che è tutto pronto. Arriva lei con la sua incontenibile energia, la 4 for you, allora godiamocele queste 4 hit senza interruzione.

Corona dal 1993, The Rhythm of the Night, a chiudere questo viaggio fino appunto all'inizio degli anni 90 con le quattro hit senza interruzioni in questo giovedì mattina che continua così.

0: l'hanno fatto anche tempo fa con questa di Tones and I, Dance Monkey, su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale, quando era diventata all'epoca ufficialmente muffami, muffami, muffami, una roba del genere.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Tiziano, selezione Parmacotto, 2 etti a 2 euro. Todis, buongiorno convenienza.

David Guetta con i War Republic su Dimensioni, suono Roma, il ritmo della capitale. Buongiorno, buongiorno a tutti, buon giovedì 20 agosto. Giovedì mattina, il rito della colazione, del caffè al bar qua nella capitale non lo saltiamo, nemmeno d'estate, nemmeno quando ci sono 650 gradi. In giro per il mondo, diciamo, hanno rivoluzionato un po' il nostro concetto dell'andare la mattina al bar, fare magari la chiacchierata col barista, con le persone che sono lì intorno. L'hanno rivoluzionata totalmente, noi speriamo che non diventerà, non cambierà. Tra poco faremo

0: Is Life is a Flower su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale in un famoso quartiere di Pechino in Cina. Ha aperto un punto vendita, un bar automatizzato operativo 24 ore su 24, non chiude mai. Come funziona? Noi clienti entriamo in questo bar, scegliamo da uno schermo l'intensità del caffè e il livello di dolcezza, l'ordine viene preparato in circa 20-30 secondi e viene depositato automaticamente in uno scomparto per il ritiro. Il progetto è stato inaugurato qualche giorno fa, il 16 di agosto, ha già raggiunto un risultato notevole, addirittura entrando a quanto pare nel Guinness World Record, perché sono stati serviti in un'ora 202 caffè dalla stessa persona, anzi sarebbe il caso di dire dallo stesso robot. Non immaginiamoci però un robot umanoide e basta, che prepara un espresso alla volta, lì con calma, e la polvere, il braccetto nella macchina. No, in realtà è una linea di produzione che permette di gestire contemporaneamente 7-8 bevande alla volta, capace di eseguire più operazioni nello stesso momento, che poi è un po' quello che già succede per esempio nelle fabbriche da tempo, e ora questo concetto arriva anche dietro il bancone di un bar. A Roma penso, mi auguro, spero che non funzionerà mai, perché poi se ci pensi, oltre al rito del caffè, ma come sostituisci la chiacchierata, l'ironia tipica di noi romani?
1: Dimensione Suono Roma.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: oggi su Dimensione Suono Roma. Adesso torniamo in redazione per tutte le news.
1: Il tuo mondo musicale
2: a portata di mano.
3: Resta aggiornato su eventi, concerti e novità della capitale. Vai su dimensionesuonoroma.it.
0: Buongiorno a Salvatore Lordi, con lui sentiamo le news dalla capitale.
4: Buongiorno da Salvatore Lordi. Dai laccetti colorati per distinguere le dosi agli appuntamenti concordati via chat fino alla droga nascosta negli indumenti o trasportata in auto. Sono le diverse declinazioni dello spaccio intercettate dalla Polizia di Stato in queste ultime ore negli interventi antidroga nella capitale. Il bilancio è di 6 persone arrestate e 7.000 euro sequestrati. Un 71enne è stato arrestato dai carabinieri a Cerveteri. Già ai domiciliari nascondeva cocaina e hashish nell'ufficio di casa e in un bungalow. Un incendio è divampato stanotte in un appartamento al primo piano di una palazzina in via Ostiense a Roma. Sul posto i vigili del fuoco, le fiamme sono divampate all'interno della cucina dell'abitazione, nessuna persona è rimasta ferita. Sicurezza in mare, potenziato dalla Guardia di Finanza di Civitavecchia nel fine settimana di Ferragosto, il dispositivo aeronavale lungo le coste del Lazio, identificate circa 250 persone, 74 le imbarcazioni controllate, accertate violazioni amministrative per 54.000 euro. Fino al 31 agosto è scattato un nuovo stop alla produzione nello stabilimento Stellantis di Piedimonte San Germano nel Cassinate. Non sono ferie estive, dicono i sindacati, che parlano di una crisi industriale che sta diventando una vera emergenza sociale. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
0: Le 11:02 minuti.
3: Adesso, now, subito.
1: 4 hit senza interruzioni.
0: Buongiorno e buon giovedì a tutti da Gianmarco Callari, fino alle 13 insieme anche stamattina in questo 20 agosto. Tra l'altro buon caldo, perché fa caldo anche oggi. Ma avevano detto che sarebbe diminuita la temperatura. Sì, effettivamente qualche grado in meno c'è, però sempre caldo. Del resto siamo al 20 agosto. La musica, arrivano 4 hit senza pausa.
1: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
3: Rhythmic History 2004.

0: date dal 90 ad oggi su Dimensione Sono Roma. Attenzione, proprio vicini di casa.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Swedish House Mafia, Lee Kelly, Happiness is so

0: discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
4: Inflazione non molla. Con l'operazione Patto Convenienza da Pewex abbiamo ribassato e bloccato i prezzi di oltre 600 articoli essenziali per la tua spesa. Il risparmio quotidiano è da Pewex. Questo è il nostro patto, perché da Pewex la parola data vale più di uno sconto. Scopri tutti i prodotti nel tuo supermercato Pewex. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
5: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
6: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
5: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
6: Così parcheggi sotto casa?
5: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
6: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
5: Perfetto! Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia. Romana
7: Auto! Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it. Yeah.

dal 90 ad oggi su Dimensione Sono Roma. Dicevamo attenzione ai vicini, perché in Giappone i giapponesi sono un popolo super pacifico, questo lo sappiamo un po' tutti quanti, lo vediamo anche quando vengono da noi, sono precisi, attenti alle regole, al rispetto. Però succede anche qualcosa di incredibile, per esempio a Kyoto, dove un uomo di 61 anni addirittura è stato arrestato perché per anni e anni e anni ha disturbato i vicini di casa in questa maniera qua, suonando la chitarra un po' troppo. Praticamente sempre lui aveva 40 chitarre in casa, radio accesa praticamente tutto il giorno, speriamo almeno su Dimensione Sono Roma, e lui suonava dalla mattina fino al pomeriggio. Il volume, questo è il grande problema, arrivava tra gli 80 e i 90 decibel, quindi una cosa proprio fuori dalla norma, e addirittura alcuni vicini hanno avuto problemi di udito nel corso del tempo, chi disturbi di sonno, persino acufeni. Le prime lamentele sono partite nel 2019, quindi insomma si è andati avanti così in questa situazione tutt'altro che piacevole per diversi anni, nel corso dei quali è stato fatto notare alla persona che non era il caso e lui se n'è, diciamo, sempre fregato. E addirittura la polizia adesso è arrivata in queste settimane, ha detto basta, ha sequestrato chitarre, amplificatori, radio e lettori CD, ed è stato appunto arrestato. Fine della storia. Insomma, forse un po' troppo appassionato di musica in questo caso. Dimensione

0: Sunshine. The Sunshine, Sunshine.
1: Shining love on me. Dimensione Suono Roma.
2: Il ritmo della tua estate.
3: I love the summer.
2: Rhythmic History 2000.

0: Papi, Topic, Becky G su Dimensione, Suono Roma, il ritmo della capitale. Stavolta voltiamo pagina e siamo pronti ad ascoltare un disco nuovo. Arriva, arriva.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Lab.
2: Music Lab, yeah. La musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io.
3: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
3: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Lab dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio e puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B.
5: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
6: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
5: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
6: Così parcheggi sotto casa?
5: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
6: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
5: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
7: Romana Auto!
8: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
9: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
10: Dal 90 ad oggi.
9: Dimensione Suono Roma.

0: momento perfetto in questo giovedì mattina per ascoltare un po' di musica nuova, un progetto che in realtà conosciamo da diversi mesi, quello di The Bowser, ci è piaciuto con Magnetic e adesso secondo atto si chiama Lose Myself.
1: Dimensione Suono Roma, novità!

Insomma, la dichiarazione con cui sono usciti, si sono fatti conoscere un po' di mesi fa. Vi faremo ballare con la nostra Scandiause. Bausa, protagonisti di un'altra novità su Dimensioni Sono Roma, il ritmo della capitale. Lose Myself. Cos'è questa Scandiause? Diciamo, lo definiscono un mix di sonorità nordiche, melodie emotivi e ritmi adatti proprio ai dance floor.

0: sempre presente nel corso dell'estate, delle estati, Annalisa, ritrovata in questo giovedì mattina su Dimensione, Suono Roma, il ritmo della capitale con Sinceramente. Adesso noi andiamo in redazione, ci sono tutte quante le news con cui aggiornarsi.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: E allora sentiamole di nuovo le notizie dalla capitale.
3: Buongiorno da Francesca Proietti. Una discussione per chiarire una controversia personale, poi una lite furibonda e diverse coltellate sferrate al collo e a un braccio. Un uomo di 36 anni è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio per aver aggredito un suo vicino di casa a Tor Salò.

0: Colleferro davanti al più piccolo dei loro 5 figli di soli 9 anni. Al momento, in attesa della convalida davanti al GIP, non sarebbero emersi problemi psichici. Potrebbero essere sentiti la donna assistita della vittima e i suoi parenti. La pagina sportiva, il calcio. Lazio è fatta per l'arrivo di Šutalo. Lazio e Ajax hanno raggiunto l'intesa finale per il trasferimento in bianco celeste del difensore. Il centrale arriva in prestito oneroso a 3 milioni con diritto di riscatto fissato a 7,5 milioni. Rodrigo Mora alla Roma, operazione a titolo definitivo da 25 milioni di euro e il 50% della futura rivendita al club portoghese. I giallorossi però potranno pagare altri 25 milioni per annullare la percentuale. Mora ha scelto la maglia numero 86. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Mezzogiorno.

0: Gianmarco, come state? Siete pronti, proiettati verso il pranzo oppure no? Io ho una storia da raccontarvi tra un istante che mette in luce la fantasia, l'ingegno anche dei bambini, fin da piccoli, eh? Prima la musica, in questo caso di Billy Ray Martin.
1: Dimensione suono. Rhythmic History 95.

White Girl Wishy the Chan su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Insomma, un artista che piace soprattutto alle nuove generazioni, nuovissime generazioni. Appartiene a queste il bambino, questo genio già da piccolo, che per raggiungere un suo obiettivo l'ha studiata bene. In questo caso l'obiettivo era convincere i suoi genitori ad adottare un gatto. Mamma, papà, mi fate, mi regalate un gattino? I genitori chiaramente no, per diversi motivi, e allora lui si è inventato l'impossibile. Siamo a Rio de Janeiro, in Brasile. Non si è perso d'animo, non si è messo a piangere, a fare capricci, ma ha sfruttato la sua grandissima passione, la sua dote per il disegno e i fumetti, trasformando questo desiderio di avere un gatto in un cartone animato. Quindi si è messo a disegnare, ha creato proprio questa animazione mettendo assieme 5 motivi per cui un felino avrebbe reso la vita della sua famiglia migliore. Argomentazione, quindi, ma anche tanta ironia, e il risultato è stato stupefacente, tanto che alla fine i genitori si sono convinti e hanno regalato al bambino questo tanto desiderato gattino. Un sogno!

0: Crazy in Love su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Lei che proprio un mesetto fa ha lanciato, sorpreso i fan, con un nuovo singolo a 2 anni da distanza dal precedente progetto.
1: Four for you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa.

0: poco su Dimensione Suona Roma.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vino da tavola rosso o bianco 75 cl a 1 euro. Todis, buongiorno convenienza.
3: Mezzogiorno 17, buon giovedì mattina a tutti quanti. Arriva lei. Ma come, chi? E allora all'interno ascoltiamo 4 hit senza interruzioni. La prima è di Karol G, Manu Chao, Viajando por el mundo.

0: Click boom boom, Ross Villain su Dimensioni Suono Roma, il ritmo della capitale, massima attenzione anche d'estate. Tra poco io e Xenia vi diremo il perché.
1: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
2: Pewex trovi sempre le offerte giuste al momento giusto. Fino al 20 agosto porta in tavola il gusto di Ferragosto. Pollo ruspante a 4,90 euro al chilo e peperoni gialli e rossi a 1,99 euro al chilo. Il gusto della tradizione ti aspetta. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
3: Musica.

0: Bibi Rexham, Good Blue su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale. Chi è? Salutiamo Xenia.
1: Eccola.
0: Ciao Xenia. Chi era? Ma era qualche, qualche spasimante, qualcuno che voleva. Ah, ecco.
1: Non mettere punti sulle i che non ci sono spasimanti, vi prego.
0: No, no, aspetta.
1: Innanzitutto, sono pronta a scherzare.
0: Benvenuta.
1: Grazie.
0: No, certo.
1: Non sia mai.
0: In realtà volevo dire fan, perché potrebbe essere anche persone semplicemente ti apprezzano,
1: sì,
0: capito?
1: Sì,
0: spasimanti
1: vero,
0: anche
1: vero,
0: da un punto di vista
1: vero,
0: radiofonico.
1: Vero.
0: Va bene, 20 agosto. Vedo qualche foglia che cade di fronte a me dalla finestra, ma no, ragazzi.
1: Tra l'altro ci sono dei nuvoloni pieni d'acqua che non promettono bene.
0: Secondo te come la prende chi magari tutta l'estate aspetta l'acquazzone, poi arriva al momento delle ferie, magari questo, e vede il tempo che cambia? Come la potrebbe
1: allora,
0: prendere?
1: Allora, io conosco persone che veramente apprezzano l'acqua, cioè proprio l'inverno pesante, l'acqua pesante.
0: Ma anche in ferie? Cioè anche se poi capita l'acqua in quella settimana di ferie?
1: Sì, perché vogliono stare freschi, non gliene frega nulla del sole. Le conosco davvero, esistono, sono con noi.
0: Ma magari con noi dove?
1: Sotto no, nel
0: tavolo.
1: Senso, sono tra di noi.
0: Ma magari hanno prenotato la vacanza al mare proprio in quella settimana.
1: Sì, anche se sono persone che di solito non scelgono il mare, ma scelgono la montagna, quindi sai, quella pioggerella gli fa bene per stare in bike.
0: Te fai una magnata di
1: io
0: più.
1: Io non lo tollero,
0: diciamo.
1: Però va bene.
0: Va bene, noi torniamo nella nostra città perché ci sono dei pericoli a cui dobbiamo prestare attenzione anche d'estate. Tra poco li scopriremo.
1: Vale.

0: Primavera 883 su Dimensione Sono Roma, arrivano folate di aria caldissima e va
1: questo
0: bene così.
1: Questo momento è bollente.
0: Sì, è un momento bollente. Bisogna stare un pochino attenti perché tra le varie truffe che circolano un po' in tutta Europa, anche nella nostra città, c'è quella della bottiglia d'acqua che io non avevo mai sentito in realtà. Praticamente i malintenzionati infilano una bottiglia d'acqua tra lo pneumatico e il passaruota.
1: La parte di sopra della ruota, quella che copre.
0: Ah, ok. Sì. Quindi in modo che noi entriamo, lo fanno soprattutto in parcheggi, in centri commerciali in cui noi abbiamo busto e cose pesanti, in modo sì, che non facciamo caso, mettiamo in moto l'auto e sentiamo quel rumore là. Scendiamo,
1: sì,
0: lasciando la portiera aperta, perché molto spesso la bottiglietta viene messa sulla ruota posteriore del, sì, passeggero, quindi dobbiamo fare il giro, la portiera rimane aperta, si infilano lì e rubano borse, borsette,
1: esatto, perché
0: chiavi.
1: Tu muovendoti senti un rumore strano, sì, quindi ti fai il dubbio, apri la porta, vai a controllare, nel frattempo che ti pieghi per controllare,
0: via,
1: ha preso tutto.
0: Sì, questione di pochi secondi, quindi invitano a prestare attenzione. Certo, magari scendere e chiudere l'auto la vedo un po' dura in quel frangente,
1: sì,
0: lì, però magari prestare attenzione, controllare.
1: È un attimo, però adesso che sappiamo le cose, come per esempio sappiamo della pietruzza al vetrino, ormai abbiamo imparato,
0: sì,
1: che possono fare questo, quindi lo evitiamo. Evitiamo anche questo, magari chiudi il contatto, togli le chiavi e vai a controllare.
0: Oppure magari guardandoci intorno, no? Che effettivamente possa esserci
1: non
0: qualcuno.
1: Basta,
0: dici,
1: non basta, il nano può essere dietro l'angolo.
0: Il, sì, nano.

0: dimensione suono Roma, il ritmo della capitale. Quindi mi raccomando, attenzione. Pure sai, mi impanico sempre al benzinaio quando faccio rifornimento, che scendo, io chiudo sempre la macchina.
1: No, mai, io non scendo mai, sono sempre in macchina.
0: Ah, servita e riverita.
1: Servita e riverita perché c'ho l'auto a gas, devo spegnerla per forza.
0: Ah,
1: non posso scendere.
0: Vabbè, allora quindi, io pensavo che stavi
1: voliamo.
0: Sui 2,40 euro al litro, servita e ciao, e passa la paura.
1: Io le manine così.
0: Come?
1: Così. Come lo stemma della macchina.
0: Ciao, a domani.
1: Ciao.
2: Tutta Roma in un click.
3: Scopri news, playlist e contenuti esclusivi su dimensionesuonoroma.it.
1: Qui nella redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
4: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Attenzioni poco gradite sulla madre. Per questo si è recato in casa dell'amico per un

deperimento dovuto alla mancanza d'acqua, al sole battente e al digiuno prolungato. Il proprietario dei cavalli, che non si trovava a Roma, è stato individuato. Sarà la polizia locale a svolgere tutti gli accertamenti del caso. Non si ferma la corsa dei prezzi dei carburanti. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy ha reso noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del MIMIT, in data odierna il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale supera i 2 euro al litro, sia per la benzina che per il gasolio. Cambiamo argomento. Domani è sabato nel borgo storico di Nazzano la quinta edizione del Tiber Celtic Fest. 2 giornate ad ingresso gratuito per un viaggio immersivo tra storia, musica, natura e buona cucina. L'evento propone un palinsesto eccezionalmente ricco e variegato. La colonna sonora della manifestazione sarà affidata ai concerti di musica folk celtica dal vivo e alle esibizioni di danze tradizionali, affiancati da corsi dedicati allo studio di strumenti tipici come il flauto irlandese, la cornamusa e i tamburi scozzesi. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what time it is. L'orologio

0: Senti, ma facciamo pace?
1: Sì, facciamo, non lo so, ci devo pensare.
0: Ragazzi, sei in diretta, dice di no, è dura, è andata.
1: Non lo
0: è
1: so, devi aspettare un altro pochino, come minimo, va bene?
0: Che devo aspettare? Che
1: ah,
0: la for for you.
1: La for for you, 4
2: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
3: Rhythmic History 98.

0: Runner su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, e noi torniamo tra pochissimo, lo facciamo con una novità.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Joel Corry, Whisper. The Bowser, Lose Myself. New music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
4: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
3: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
4: Così parcheggi sotto casa?
3: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
4: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
3: Perfetto! Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
5: Romana Auto!
4: Agosto, vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: C'è una notte in cui il vino incontra il mare. È il Nettuno Wine Festival. Domenica 30 agosto, dalle 18 alle 23, 14 punti degustazione, 25 ristoranti, 3 gelaterie e le migliori cantine del Lazio. Vivi il centro storico di Nettuno come non l'hai mai visto. Media Partner, Dimensione Suono Roma.
7: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
8: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
7: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
8: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
7: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
8: Ad agosto mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
2: Dimensione Suono Roma.
1: Dimensione Suono Roma.
2: Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

Charlie XCX su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Ciao a tutti da Xenia, giovedì 20 agosto, non lo faccio mai, mi approfitto per fare gli auguri ad una mia carissima amica, nonché ascoltatrice.

Chase the Sun dal 2000, sono passati 26 anni eppure senti come bomba anche lei, eh? Madonna che è tornata in questo periodo più potente che mai. Dance

0: qualcuno è a Riccione in questo momento e sta ascoltando Dimensione Suono Roma, i The Giornalisti. Noi lo facciamo un viaggio, non andiamo a Riccione ma saliamo su un treno e soprattutto un po' di dibattito e la fantastica polemichetta che mi piace tanto. Avrò bisogno del vostro parere, delle vostre dei vostri messaggi, possibilmente audio, al 393 0 119 119.
1: Che erdaglie sia con te,
2: non lo senti nell'aria che è arrivato quel momento lì, quello che aspettano quasi tutti.
3: Beh, senti nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che va, c'è il mollicone in città e la felicità.
4: Andiamo bene.
3: Non era questa?
4: Proprio bene. Drive
5: time. Che erdaglie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
3: Ciao family.
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
6: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque, che meraviglia!
7: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
6: È proprio questo il problema, quasi quasi vado subito a prenderne una.
7: Così parcheggi sotto casa?
6: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
7: Allora vai da Romana Auto, con tutte le auto che hanno qualcosa trovi di sicuro.
6: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia. Romana
7: Auto! Ad agosto vieni da Romana Auto, oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Sole!

0: questa novità, la Svezia si è unita e da un trio si passa ad un quartetto. Il leggendario trio Swedish House Mafia hanno scelto Like Lee, la voce splendida di Like Lee, per questa Happiness is so sad.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

Sparkly Happiness is so sad su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, letteralmente la felicità è così triste. In realtà è triste la storia che ti sto per raccontare. Tutto a lieto fine, non è successo nulla, però fa pensare molto. C'è una cosa che ogni estate ci ritroviamo a ripetere: non abbandonate gli animali. Campagne, appelli, immagini strazianti, perché un animale nel momento in cui lo prendiamo con noi non deve essere un ostacolo alle nostre vacanze, è una responsabilità. Non si può pensare di abbandonarlo, eppure succede ancora, ahimè, sempre in minoranza per fortuna, però succedono delle cose strane perché ci imbattiamo in storie come questa che fanno riflettere anche dall'altra parte. Qualche giorno fa una donna è salita su un treno regionale con il suo cane, ha provato a comprare online il biglietto per l'animale, ma il sistema le rispondeva sempre: il servizio non è vendibile in Emilia Romagna. E prova una volta, e prova due volte, e prova tre. Non poteva rischiare di perdere il treno e quindi è salita su quel treno con il suo cane senza biglietto. Durante il viaggio il controllore però le ha contestato queste irregolarità ed è arrivata subito una sanzione che tra maggiorazioni e tempi di pagamento ha superato i 300 euro, e quindi la storia è diventata di dominio pubblico perché la ragazza, la padrona del cane, ha poi denunciato il tutto. La domanda è: se provo a fare la cosa giusta, quindi ad acquistare un biglietto, ma il sistema non me lo permette, di chi è la colpa? Cioè, io che faccio? Abbandono il cane? Non prendo il treno? E poi se non mi fa fare il biglietto per il cane neanche sull'altro treno, che facciamo? Vado a piedi? Perché da una parte diciamo alle persone: portate con voi i vostri animali, non abbandonateli. Dall'altra, quando una persona cerca di viaggiare regolarmente con il proprio cane, rischia di trovarsi davanti a un sistema che non le consente nemmeno di acquistare il titolo necessario. Attenzione, perché qui non stiamo parlando di qualcuno che ha semplicemente ignorato le regole, stiamo parlando di una persona che sostiene con tanto di screenshot di aver provato ad acquistare il biglietto e di aver rispettato le regole, ma qualcosa non ha funzionato. Ora voglio sapere la tua, che ne pensi in merito a questa storia. Il numero per interagire con me è il 393 0 119 119 con SMS e WhatsApp.

0: Ami, tu cosa fai questa sera su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale al posto di spero di non incontrarti mai più. Io spero che una vicenda come quella che è accaduta alla signora Reggio Emilia non accada più. Questa donna ha provato ad acquistare un biglietto per sé e per il suo cane per viaggiare in treno, ma il biglietto per il cane non era mai disponibile. Lei ha screenshottato il tutto, poi è stata multata perché il cane effettivamente era senza biglietto. E come lo giustifichi? Sì, ma il servizio non funziona. Che faccio? Lo abbandono? Che faccio? Non prendo il treno? Vado a piedi? No. La multa ammontava ad una cifra di 300 euro, quindi insomma una bella cifra, e da qui è partita la polemica e il disgusto da parte di molte persone. Sentiamo, pronto?
1: Buongiorno Xenia, Mirko.
0: Buongiorno.
1: Secondo me, come tante cose purtroppo qui in Italia non funzionano, e anche in questo caso c'è stata, diciamo, la conferma di come vanno le cose qui in Italia.
0: Sì.
1: Quindi per quanto riguarda la signora, io avrei fatto la stessa cosa.
0: Sì,
1: il cane sarebbe salito ovviamente con me,
0: certo,
1: avrebbe viaggiato con me, e poi la multa avrei provato a contestarla, se no l'avrei pagata. Che devo fare? Purtroppo questa è l'Italia.
0: Questa
1: mia cara
0: è la
1: Xenia.
0: Soluzione alla fine, pronto?
2: Purtroppo, cara Xenia, il sistema italiano non funziona, vedi? Quindi sicuramente la signora con gli screenshot e la denuncia
0: qualcosa
2: otterrà. Però ecco, c'è anche da dire che comunque sia, cioè, il sistema italiano per alcune cose, ecco, questa è una
0: di quelle.
2: È una di quelle, fa acqua da tutte le parti perché non c'è comunicazione.
0: Vero.
2: Quindi evviva la signora che si è portata comunque nonostante ciò il cane e ha fatto la cosa giusta, quindi evviva tutte le persone, insomma, che si comportano in questo modo.
0: Evviva tutte le persone corrette.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Roma.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: E adesso la linea passa alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
5: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Roberto D'Ambrosio, di 54 anni, è stato trovato deceduto nel Tevere. L'uomo era scomparso dalla zona di Testaccio il 18 agosto scorso. Il corpo è stato rinvenuto nel pomeriggio di ieri. La segnalazione è arrivata al 112 da Ponte Sublicio a Porta Portese. Il cadavere era bloccato nella vegetazione lungo il corso del fiume. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. L'uomo è stato identificato anche grazie alla denuncia di scomparsa presentata dai familiari. Il PM di turno ha disposto l'autopsia per chiarire le cause della morte. Tra le ipotesi c'è anche quella del gesto volontario. Ultraleggero caduto, al via le operazioni di recupero. Il materiale recuperato sarà poi conservato per permettere ai periti che saranno nominati dalla procura di Paola, tra i quali un ingegnere dell'aeronautica che ha aperto un'inchiesta per risalire ai motivi che hanno determinato l'incidente. Momenti di tensione sul treno Frecciabianca 8601, partito da Genova e diretto a Roma, rimasto fermo alla stazione di Riva Trigoso nel Tiguglio per un guasto causato da un fulmine. La scarica ha danneggiato l'impianto, costringendo Rete Ferroviaria Italiana a sospendere temporaneamente la circolazione per consentire gli interventi dei tecnici. E c'è tempo fino a domani per scegliere quale auto indicare come targa principale associata al CUDE, il contrassegno unico disabili europeo. Da sabato, infatti, per accedere alle ZTL di Roma e percorrere le corsie preferenziali, sarà riconosciuta soltanto la targa principale. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Manca un minuto alle 14.
6: Rhythmic History.
7: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Giovedì 20 agosto e le hit che hanno fatto la storia del ritmo qui su Dimensione Suono Roma. Non solo, anche tanta musica nuova. Ci sono io, Xenia. Baci, abbracci a tutti voi lì fuori. Con me fino alle 16. In questo momento stiamo discutendo del funzionamento dei mezzi pubblici e di tutte le regole che ne conseguono. Ne parliamo tra poco.
6: Dimensione Suono Roma. Rhythmic History 1990.

così Bob Sinclair su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Ascoltiamo un ultimo messaggio relativo alla questione che abbiamo affrontato poco fa, di questa donna che si è trovata una multa di 300 euro perché salita a bordo del treno con il suo cane ha provato a fare il biglietto, ma per la tratta verso l'Emilia Romagna

0: biglietto non era possibile farlo. Lei, nonostante gli screenshot che ha mostrato poi al capotreno, ha ricevuto una multa perché il cane era sprovvisto di valido biglietto. Pronto? Pronto?
1: Ehi, la Xenia, ciao, sono Guido.
0: Ciao Guido.
1: D'Ariano. Senti, ma tanto di capello intanto alla signora, perché ha fatto la cosa giusta.
0: Sì.
1: Poi sicuramente, guarda, con tutti i disclaimer e tutto il resto che ha fatto, va da un avvocato, da un legale, e si fa rimborsare il tutto.
0: Infatti,
1: e anzi, dovrebbe anche
0: pagare,
1: chiedere il risarcimento dei danni, guarda, per tutte le mancanze che ha avuto la Trenitalia in
0: questo
1: caso.
0: No, non sappiamo se Trenitalia è un'altra compagnia. In ogni caso, molto probabilmente la signora, qualora dovesse poi affrontare una causa, la vincerà. Il problema è che conosciamo, no, la lunghezza di questi provvedimenti e di questi procedimenti, e poi comunque devi pagare un avvocato. Non è proprio una cosa che dici, uno schiocco di dita la faccio senza alcun problema e via. Queste cose non dovrebbero verificarsi, perché poi nel momento in cui devi ricorrere ad un legale, il legale lo devi pagare, e ne passano anni e anni e anni per ricevere, nel caso un risarcimento.

Milky Remix di David Guetta su Dimensione Suono Roma e il ritmo della capitale, giovedì 20 agosto. Ciao a tutti quelli che si sono aggiunti in questo momento alla pausa pranzo sicuramente più cool e ritmata di tutta Roma. Eh sì, posso metterci la mano sul fuoco, eviterei, però così a fiducia credo che insomma l'energia più forte te la diamo noi. Tra l'altro puoi portarci in giro con il Player On Air e la nostra app che è scaricabile gratuitamente su tutti gli smartphone, oppure puoi ascoltarci grazie al sito. Stiamo parlando di viaggi in treno con i nostri amici a quattro zampe, ma ormai da qualche tempo è possibile viaggiare con i nostri amici a quattro zampe anche in aereo, non necessariamente insomma nei luoghi appositi, ma possono salire con noi, quindi salire in cabina. Prima si è fatta la prova con i cani di piccola taglia, adesso una compagnia italiana ha aperto il tutto anche ai cani che superano i 30 kg. Quindi se di solito ti dà fastidio il passeggero che sbadiglia, adesso ci avrai un cane.

0: tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
2: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili! Tonno in olio di semi di girasole re di tonno, confezione da 4 per 80 grammi a 2,39 euro, solo con Aptodis!
3: Todis, buongiorno convenienza!
4: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio e puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
5: 14 e 17 minuti, questa è la pausa pranzo di Dimensione Suono Roma e... come promesso arriva una 4 for you, 4 hit senza alcuna interruzione.

loro la Bush, Be My Lover, dal 1994, questa a chiudere la 4 for You su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. 14:28 di un giovedì 20 agosto, nuvoloso, devo dire. Non ancora, non ho provato il clima fuori, ma credo che un pochino rispetto ai giorni passati le temperature siano scese. In ogni caso la città però resta ancora vuota, e questa mattina quando ero in auto l'ho detto, ragazzi, me lo sono detto da sola, ho parlato da sola e ad alta voce ho detto: che bella Roma d'agosto, te la godi, riesci a vedere cose che magari vedi tutti i giorni ma in realtà non vedi, perché c'è differenza tra vedere e osservare. E io in questi giorni di assenza di molte persone qui in città sto osservando cose che prima invece non mi era capitato di posare lo sguardo. Insomma, restate un altro po' in vacanza, no?

0: di Guaranà su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Giovedì, e come ogni giovedì che si rispetti, tra poco avremo anche il nostro esperto di due ruote Emiliano Cantagallo e una sorpresa.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Tiziano, selezione Parmacotto, 2 etti a 2 euro.
3: Todis, buongiorno convenienza.
4: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
4: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
5: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
4: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
5: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.

nozze in questa estate, proprio all'inizio di luglio, è andata in sposa al suo marito. Ebbene sì, matrimonio in grande stile, d'altronde lei è Taylor Swift, la cantante più amata degli ultimi tempi da grandi e piccini. Everyone I need a sign, show me love.

0: Stazione Suono Roma, Moppedà.
1: E come promesso, sotto un nubifragio c'è Emiliano Cantagallo.
2: La sentite, vero?
1: Aspetta, fai. Senti come si sente?
2: La sentite?
1: Sei sotto un nubifragio.
2: Siamo sotto il nubifragio montano, avete presente gli ettolitri d'acqua che cadono sotto il fresco totale? Sì, tutto molto bello, tutto molto poetico, però insomma sta scendendo forte,
1: dove
2: quindi
1: siete?
2: Ci siamo fermati.
1: Dove sei, Emiliano? E poi spiegherò perché.
2: Sono con il furgone, con tutte le bici di dietro e con degli ospiti, ed è anche un ospite particolare che adesso te lo passo, aspetta.
1: Giancarlo!
3: Pronto?
1: Ciao! Allora, ciao per chi non lo sapesse, che non ha riconosciuto la voce, Giancarlo Fisichella, ciao! Anche tu sotto l'acquazzone in questo momento, come sta andando innanzitutto?
3: Beh, diciamo bene perché il giro siamo riusciti a completarlo, ecco. Un giro bellissimo, siamo arrivati a praticamente dove nasce il Piave.
1: Oh.
3: Una bella salita, abbiamo fatto 30 km in salita raggiungendo 1400 metri di dislivello e poi siamo riscesi, quindi un giro di 60 km, bellissimo, stupendo. E per fortuna siamo arrivati in tempo prima del
1: nubifragio.
3: Venisse giù il nubifragio, insomma.
1: Perfetto. Giancarlo, tu sei abituato alla velocità in pista, però oggi, come ci stai raccontando, sei un ciclista molto appassionato. Quando sei in bici, che cosa cerchi che invece la macchina non riesce a darti? E soprattutto, dato che noi stiamo cercando di convincere le persone a uscire dall'auto e a salire sulle due ruote, cosa potrebbe la bicicletta dare agli automobilisti scettici?
3: Ma diciamo, in questa risposta comprende tutte e due le domande, cioè il fatto di poter stare a contatto con la natura, vedere dei paesaggi bellissimi, andare in tranquillità insieme al gruppo, scambiare una chiacchiera, fare delle battute, vedere gli animali, cose impagabili, e tutti dovrebbero provare questa esperienza, è bellissima.
1: Da
3: oltre al fatto che insomma io sfrutto anche la possibilità di allenarmi in certi momenti, spingo per allenarmi in vista della prossima gara che sarà a Suzuka tra 3 settimane, quindi insomma anche questo è motivo di allenamento.
1: E quindi noi chiaramente ti seguiremo, ti seguiamo anche grazie ad Emiliano Cantagallo, questo ti serve come allenamento, però è una cosa che ti, da quello che percepisco dalle tue parole, che ti riconcilia con la natura e con l'ambiente esterno, credo che anche questo mentale sia un allenamento, no?
3: Sì, infatti è un allenamento che negli ultimi anni fanno tutti i piloti, non solo di macchine ma anche di moto e anche di altre categorie, quindi è un allenamento completo che ti dà la possibilità di far tanto lavoro al cuore, che è importantissimo, i muscoli delle gambe, ma anche la parte sopra del corpo è sempre in movimento, gli addominali, è ecco. Uno sport completo, dai.
1: Guarda, non c'è riuscito Emiliano Cantagallo in tanti anni a convincermi, mi sa che ci sei riuscito tu in un minuto e mezzo, quindi probabilmente prenderò la bicicletta.
3: Non gli dico quello che hai detto, che sta
1: accanto a me. Non glielo dire che si offende, che si offende.
4: Comunque anche lei.
1: Ecco, anche
3: comunque
1: io.
3: Anche lei.
1: Comunque anche io. Questa è la risposta. Grazie a Giancarlo Fisichella, grazie ad Emiliano Cantagallo, buon nubifragio, ma soprattutto buona bici. Ciao ragazzi. Ciao,
3: presto.
0: Ciao. Riascolta Moppedala in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it.

0: 14:59, diamo la linea alla redazione.
1: Il ritmo della capitale non è solo musica.
2: Visita dimensionesuonoroma.it per tutte le news, eventi e curiosità da Roma.
0: Adesso tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
3: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Mattinata di paura, un uomo ha dato in escandescenza e ha iniziato a lanciare pietre contro le auto in transito. Incontenibile ha poi appiccato un incendio di sterpaglia a due passi da un benzinaio a Montecioci in zona Valle Aurelia. Le fiamme hanno preso forza rapidamente, richiedendo l'intervento dei vigili del fuoco. L'uomo che aveva appiccato l'incendio è stato invece fermato dagli agenti del commissariato Borgo di Polizia e portato in commissariato a disposizione del magistrato di turno. Attenzioni poco gradite sulla madre, per questo si è recato in casa dell'amico per un chiarimento. Di risposta ha rischiato di essere ucciso, accoltellato al collo e al braccio. In manette un uomo di 36 anni. Il tentato omicidio è accaduto a Tor San Lorenzo, nel comune di Ardea, in provincia di Roma. La vittima, attualmente ricoverata in osservazione, è cosciente e non in pericolo di vita. Dopo aver confermato la dinamica dei fatti fornita dai testimoni, ha formalizzato la denuncia nei confronti del suo aggressore. Capace di intendere e di volere,

0: che hanno determinato l'incidente. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Adesso, now, subito, 4 hit senza interruzioni. Four for you.
2: Giovedì 20 agosto, 15 ed un minuto sul tabellone di marcia, direi che siamo abbastanza precisi. Inizia la pausa caffè con Dimensione Sono Roma, io sono Xenia, un'oretta in mia compagnia prima dell'arrivo del mollicone nazionale. A quest'ora c'è bisogno di fare il pieno con 4 hit che arrivano senza pausa.
1: La storia del ritmo su Dimensione Sono Roma.
3: Rhythmic History 96.

Dimensione sono Roma e la ritmo della capitale, giovedì 20 agosto. Non lo avresti detto mai, ma oggi è la giornata mondiale di un qualcosa di molto fastidioso. Lo dico. Oggi è la giornata mondiale delle zanzare. Non riesco a capire come sia possibile poter celebrare un insetto così, per quanto mi riguarda, così fastidioso e impertinente. Ecco, credo che sia la parola giusta, ma in realtà c'è tutta una dietrologia.

0: gratuita, non si dice morso, si dice puntura della zanzara, e ne prendo atto e faccio mea culpa. Oggi è la giornata mondiale della zanzara, si celebra ogni anno il 20 agosto e ricorda la scoperta del medico britannico Ronald Ross, che nel 1897 dimostrò che la malaria viene trasmessa da questi insettini animalucci piccoli piccoli che sembrano innocui, invece no, assolutamente no. È una giornata di sensibilizzazione soprattutto sulla prevenzione delle malattie trasmesse dalle zanzare, quindi la malaria, la dengue, e ci sono tantissimi nomi allucinanti che abbiamo imparato più o meno a conoscere negli ultimi anni. La zanzara, c'è da dirlo, è l'animale che causa più pericoli all'uomo, perché attacca direttamente l'uomo e può trasmettere diverse malattie. Insomma, io va bene celebrarla, va benissimo celebrarla soprattutto per ricordare, no, un avvenimento così importante e fare luce su tutte le conseguenze, però io comunque in ogni caso terrei questo animale a debita distanza.
1: Novità,
2: novità,
1: music, le novità di questa settimana.
2: Cazzai, Animal. Likely, happiness is so sad. Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
4: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
3: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
4: Così parcheggi sotto casa?
3: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
4: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
3: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
5: Romana Auto!
4: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: C'è una notte in cui il vino incontra il mare. È il Nettuno Wine Festival. Domenica 30 agosto, dalle 18 alle 23, 14 punti degustazione, 25 ristoranti, 3 gelaterie e le migliori cantine del Lazio. Vivi il centro storico di Nettuno come non l'hai mai visto. Media Partner, Dimensione Suono Roma.
7: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
8: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
7: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
8: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
7: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
8: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.

Splendida voce Alexia, number one tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale per gli autoctoni e i turisti che sono qui. C'è una novità, perché i turisti si stanno godendo una pausa dalla calura estiva praticando il rafting sul Tevere. Questa ci mancava, in realtà fatta proprio in questo modo, è un gradito diversivo dai soliti percorsi turistici, quindi i turisti attraverso diverse compagnie possono effettivamente praticare rafting sul Tevere, che è da sempre linfa vitale dell'antica città. È un'opzione unica e relativamente nuova per i turisti che desiderano scoprire la capitale sotto un altro punto di vista, il nostro biondo Tevere.

0: Dracula su Dimensione Suona Roma, il ritmo della capitale. Ritorniamo tra pochissimo, lo facciamo con Gordo Loco Loco.
1: L'inflazione non molla. Con l'operazione Patto Convenienza da Pewex abbiamo ribassato e bloccato i prezzi di oltre 600 articoli essenziali per la tua spesa. Il risparmio quotidiano è da Pewex. Questo è il nostro patto, perché da Pewex la parola data vale più di uno sconto. Scopri tutti i prodotti nel tuo supermercato Pewex. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.

0: Ed è il momento alle 15.43 di sottoporsi all'ascolto di una musica nuova. Lui è tornato, ci ha fatto attendere un pochino, ma giusto così, perché la canzone è stupenda. Si chiama Whisper.
1: Missione suono.

Al Curry Whisper su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. E sta arrivando una canzone che ci ha fatto sognare già dal 2012 quando è uscita e che ci invita ad essere forti come il titanio. David Guetta, sia.

0: estate.
1: Turn up your summer.
0: Dimensione, suono, Roma.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanti.

Formula 1 è passato alle due ruote, Jovanotti da cantante è un po' che pratica il ciclismo e ha deciso per questo tour di fare proprio il Giovagiro, ne abbiamo parlato in questi giorni, ha preso l'idea, ha detto proprio di recente in un video, dal vecchio Cantagiro, so che molti di voi lo ricorderanno, il giro che facevano diversi cantanti di varie città d'Italia.

i loro beniamini, perché passavano proprio in città grazie al Cantagiro. Sulla base, sulla scia di questa idea, Jovanotti ha deciso di fare il Giovagiro e quindi di unire tutte le sue tappe del tour in un tour in bicicletta, e dalla Basilicata proprio oggi è riuscito ad arrivare in Calabria.

0: bravo.
1: Davvero, nel
0: i
1: 2014.
0: Dinosauri.
1: Vabbè, sì. 12 anni fa, il 2014. Ma...
0: Già 12 anni, com'è possibile?
2: Perché
0: come
2: il tempo
0: ero
2: vuole.
0: Giovane.
2: Tempo
0: ero
2: sfugge, ti dicevano i latini.
0: Il tempo sfugge, però dagli, qualcuno dice è già giovedì e c'è anche il mollicone nazionale per le prossime 3 ore. Io vado e ci sentiamo domani in pausa pranzo a partire dalle 13.
2: Giurin Giurella?
0: Giurin Giurello.
2: A domani, ciao Xenia.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Roma.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: E ora è tempo di informazione, diamo il don pomeriggio alla redazione per le ultime dalla capitale.
5: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. È morto nel Tevere Roberto D'Ambrosio. L'uomo era scomparso dalla zona di Testaccio lo scorso 18 agosto. Il giorno dopo il tragico epilogo, il corpo del 54enne romano è stato trovato privo di vita, bloccato nella vegetazione del Tevere. Intervenuti i soccorritori, il magistrato di turno ha disposto l'autopsia per accertare le cause del decesso. Attenzioni poco gradite sulla madre, per questo si è recato in casa dell'amico per un chiarimento. Di risposta ha rischiato di essere ucciso, accoltellato al collo e al braccio. In manette un uomo di 36 anni. Il tentato omicidio a Tor San Lorenzo, nel comune di Ardea, in provincia di Roma, ai danni di un cittadino di origini ucraine. La vittima non è in pericolo di vita. Oltre 350 gratta e vinci, tagliandi rubati da un'area di servizio lungo l'autostrada Roma-Fiumicino. A farli sparire un dipendente dell'esercizio commerciale, poi denunciato dai carabinieri. Sono stati i militari della compagnia Roma Euro, impegnati in un ampio servizio di controllo nel loro territorio di competenza, a risalire al 26enne romano dipendente di un'area di servizio lungo la Magliana Nord, quale autore del furto appunto di 355 tagliandi, gratta e vinci. Inaugurato questa mattina all'impianto sportivo lineare tra Grotta Ferrata e Frascati in viale John Fitzgerald Kennedy a Grotta Ferrata, un progetto realizzato con i fondi PNRR che ha l'obiettivo di collegare i nuclei urbani dei castelli romani attraverso un sistema di viabilità ciclopedonale, integrando in questo modo la viabilità ordinaria e il trasporto pubblico già esistente, una pista ciclabile lunga oltre 1 chilometro. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
2: time it is. Mancano 30 secondi alle 16 in punto. Buon giovedì, 20 agosto. Dimensione.

0: la capitale.
1: E adesso sono le 16 spaccate, spaccatissime, bentornati se siete con noi da un po', benvenuti o piacere se è la prima volta che state qui dentro. Questa è Dimensione Sono Roma, io sono Don Cash, voi siete Dimensione Sono Roma Lovers, il popolo che di pomeriggio amo definire degli imbottigliati. Imbottigliati non necessariamente nel traffico, perché in questo momento Roma è deserta, grazie al cielo si gira facilmente, però ognuno è imbottigliato nelle proprie cose, nei propri tran tran quotidiani, qualcuno che è ritornato dalle ferie, qualcun altro deve ancora andarci, tipo me, il sottoscritto, ma va bene lo stesso, le ferie le faccio domani. Per il resto ragazzi ci siamo noi e ci siete voi, c'è un numero per essere i protagonisti, il 393 0119 119. Vai con i vostri vocali, vai con i vostri saluti, con il vostro buon giovedon. Chi vuoi salutare oggi, fallo alla radio.
2: Drive time, che il dai e sia con te, il drive time di Dimensione Suono Roma.
3: Rhythmic History 96.

0: dal 90 ad oggi.
1: Le hit più ritmate dal 90.

0: I pinguini tattici nucleari con sorry scusa lo sento motivi per cui essere dispiaciuti ogni tanto se ne trovano.
1: Ciao Don Cash, sono Stefano da Roma.
2: Ciao Don Cash, sono Arianna.
0: Ciao Ari, allora.
2: Sfatiamo i falsi miti che il dolore per la perdita di qualcuno passa.
0: No.
2: No, il dolore non passa. Impari a conviverci. Ma questo non significa che passa. Un abbraccio Don Cash, ciao. Sono
0: totalmente d'accordo con te, io purtroppo l'ho dovuto scoprire, ahimè, sulla mia pelle dopo la perdita di mio padre. Purtroppo il dolore neanche negli anni non passa, cambia, però si modifica col tempo. È un po' come l'amore, hai detto bene, impari a conviverci, impari a modificare e impari ad imparare, perché tutto ciò che ti è stato lasciato dalle persone che ti hanno preceduto probabilmente quando se ne vanno invece lo apprezzi molto di più, ed è per questo che dovremmo imparare che l'unica moneta che abbiamo in questa vita di importante non è il soldo ma il tempo. Scegliere con chi trascorrere il nostro tempo è cosa veramente importante, e io vi ringrazio tutti i giorni per scegliere noi Dimensione Suona Roma, in questo caso Don Cash nel Drive Time della capitale, che ardaie sia con tutti voi. Bisogna seguirla questa vita, un po' come cavalcare le onde, voi, far ridere dirlo in radio, no? Siete sempre in onda, siete sempre sulla cresta dell'onda. A tal proposito, Mr. Prob, Robbie Schulz con Waves, le onde.
3: Drive Time! Che ardaie sia con te, il Drive Time di Dimensione Suona Roma.

0: Le note di Sorry Papi Topic insieme a Becky G in casa Dimensione. Suono Roma con lo zio Don Cash. Allora ragazzi, i vostri saluti sapete dove mandarli, ne stanno arrivando tanti, fra un attimo sentiremo le vostre voci, quindi continuiamo con il gioco del Adon, sai chi te saluta, e mi raccomando,
1: in che senso?
0: Niente brutte parole, sai chi te saluta, dovete dire il nome, al massimo sto claxon e basta. Va bene ragazzi, parliamo di canzone sbagliata. Sapete, vediamo se qualcuno la indovina, qual è la canzone sbagliata con gli accordi sbagliati. Vi do questi indizi: è una canzone che è stata registrata in 15 minuti, ha gli accordi sbagliati, le parole sbagliate, mischia due canzoni epiche tutte e due, ma questa versione è diventata la versione più streamata del mondo e continua e continuerà ad essere, chiaramente per un periodo perché poi le canzoni si susseguono, e continua e continuerà ad essere secondo me per l'eternità la canzone con più streaming e più conosciuta delle Hawaii. Di quale canzone stiamo parlando secondo te? 393 0119 119, e continuate con i vostri saluti.
2: Drive Time, che il dai e sia con te.
3: For you.
2: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa.
4: Tell me honestly, would you still love me?
2: Tra poco su Dimensione Suono Roma.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità, ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vino da tavola rosso o bianco 75 cl a 1 euro. Todis, buongiorno convenienza!
7: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque, che meraviglia!
8: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
7: È proprio questo il problema, quasi quasi vado subito a prenderne una.
8: Così parcheggi sotto casa?
7: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
8: Allora vai da Romana Auto, con tutte le auto che hanno qualcosa trovi di sicuro.
7: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
9: Romana Auto!
8: Ad agosto vieni da Romana Auto, oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
0: Let the vibration take you down. Sono quattro scelte per te, sono le hit della nostra
3: For you.
0: RCD, Medusa, Regina, Bebe Rix e Faithless sono i primi con la loro New Religion. E intanto, ma sai chi te saluta?

0: volate via queste quattro senza interruzione nel nostro Giovedon 20 agosto con Don Cash su Dimensione Suona Roma, Day by Day di Regina in chiusura dal 97. Prima Weekend, Medusa e Khalid, RCD, Adam Levine, Logged Away, in apertura Beverage e Faithless, New Religion. E allora ragazzi, vi avevo promesso un bel giro di Adonne, sai chi te saluta, sentiamo.
1: Buongiorno, anzi buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio.
1: Da Moreno da Roma.
0: Da Moreno.
1: Un saluto a tutti, taglia che oggi è giovedì, fa caldo.
0: Sì, che entusiasmo, si sente che fa caldo, però devo dire in questi giorni siamo stati abituati a un caldo peggiore, quindi questo è un caldo tollerabile ancora.
2: Ciao Don Cash, a Roma anche non volgarmente si dice te saluta sta c'è.
0: No, ma come? Carolina, ma come non volgarmente? Sta certa gente, sta cifra musicale te saluta, ma non si dice. Il gioco è quello di edulcorare le parole, cioè di non dirlo. Sai che te saluta e poi devi dire il tuo nome, cioè mica...
3: Non ce la faccio più.
0: Allora, pronto?
1: Adon, sì. Te saluta sto gran... Cavallo nero, Lorenzo da Roma.
0: Chiaramente il cavallo nero è il cavallo che tutti quanti sanno essere il cavallo dato in dote al cavaliere nero, al cui tutti sanno che noi devi lavare il terrazzo.
4: Drive time. Che il dai sia con te, il drive time di Dimensione Suona Roma.

0: Questo qui è il mio posto preferito, ritorno anche bambino, quindi ritorno Michiko, DJ Goja, mai una gioia, questa vita che va via, alla fine prende in paranoia, e non lo fai la vacanza sul muro, Melody insieme a Jason Derulo. Ve l'ho detto tutto in freestyle, era Michiko, DJ Gioia, Jason Derulo e Melody, in casa dimensione sono a Roma con lo zio Don Cash. La canzone è sbagliata, tutta sbagliata dall'inizio alla fine, accordi sbagliati, melodia sbagliata, è l'intreccio di due canzoni altrettanto epiche, l'una e anche l'altra, è una mescolanza che non doveva avere nessun esito, registrata in soli 15 minuti alle 4 del mattino, eppure è la canzone più ascoltata del mondo, di sicuro per molto tempo e forse ancora a lungo lo sarà, perché ha più di 2 miliardi di streaming e di visualizzazioni solo su YouTube, per farvi capire. E ragazzi, tutta sbagliata ma totalmente giusta, perché rimarrà per l'eternità una canzone meravigliosa e la più amata delle Hawaii. Questo è un grande indizio. Chi indovina? Chi indovina? E intanto ancora il giro di Adon, sai chi te saluta.
1: Però sempre da Carolina, quando qualcuno ti dice chi è, Madonna come viene spontaneo, di
0: sto piffero, no, quando dice chi è, tu anziché dire sto piffero devi fare sto clacson oppure sto pranzo.
2: Drive time, che erdaglie sia con te,
3: la musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma. Let's go. La decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club,
4: mi diverto votando la mia musica preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
3: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white
2: fashion, trendy e potenti.
3: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
5: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
2: Che erdaglie sia con te!
3: Summer!
2: Estate!
3: Il drive time di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.

0: sottotitolo titolo è proprio questo, na na na na, it goes like, e tutto va così. Le note di Peggy Gou abbiamo imparato ad amare questa producer in tutto il mondo con questo brano, ma devo dire che Peggy Gou, grande carriera anche con Aya Star, in questo caso con la stiamo imparando a sentire in questi giorni con Woman insieme ad Aya Star, ma questa it goes like secondo me rimane ancora il suo caposaldo, la sua più forte per il momento. Allora, dimensione sono Roma Lovers, il giro di saluti, il vostro giro senza brutte parole di Adon, sai chi te saluta. Proviamo a sentire, regia, chi è con noi, al nostro numero di telefono.
1: Ciao. Buon pomeriggio, Adon, sai chi te saluta?
0: No.
1: Io sono Mimmo e Luciano. Enzo.
0: Mamma mia, sono tutte le personalità che sono in macchina con te praticamente.
2: Sono Carolina, sto andando al lavoro fino a domani mattina alle 5. Mi fai morire, guarda. Mi fai morire quando fai sentire i miei messaggi. Io dico sempre Madonna, esagero. Poi quando li sento che tu ci lavori anche sopra, sei veramente speciale. Te come tutti gli altri tuoi colleghi di lavoro che mi fate tanta compagnia. Grazie ancora da Carolina, un bacio.
0: Ma grazie a voi di essere il nostro superpotere nascosto. Grazie Carolina. Comunque io ho sempre quel certo brividino, mi fate via. Io nella vita farei il rapper, poi ho imparato a fare la radio e poi con tutti voi mi faccio tutto questo viaggio ogni giorno insieme, però diciamo che non è che sono comico, quindi cerco di pigliarla alla leggera, ma me fate morire, cioè quando è quella roba che mi mandate, quelle cose che non andrebbero sentite in radio, ragazzi, io faccio le corse, faccio i mostri per cercare di non fare sentire ed edulcorare il tutto. Comunque voi non rendetemela la vita facile, perché a me le cose facili non mi sono mai piaciute.
3: Drive time, che il dai sia con te, il drive time di Dimensione Suona Roma.

0: Francia. A noi you want me, Pitbull, sottotitolo Cagliocio. E allora ragazzi, io non sono più da solo perché c'è un vincitore. Vi avevo fatto una domanda: qual è la canzone tutta sbagliata che è diventata la canzone più ascoltata del mondo? E il vincitore è qui con me. Buon pomeriggio. Ciao.
1: Buon pomeriggio Don Cash. Buon pomeriggio.
0: Chi sei? Presentati.
1: Sono Manuel da Roma.
0: Manuel, in quale parte di Roma ti trovi in questo momento?
1: Trigoria.
0: Trigoria, cosa stai facendo di bello se sei bodì?
1: Sono tornato a casa dal lavoro.
0: Ah, vabbè, quindi giornata, com'è andata la giornata lavorativa di oggi?
1: Bene, benissimo.
0: Bene.
1: Tra poco andiamo in ferie, quindi va bene.
0: Ah, pure tu sei della mia stessa parrocchia, quelli che vanno in ferie quando gli altri tornano.
1: Bravissimo, esatto.
0: Quando vai in ferie e dove te ne vai?
1: Venerdì, me ne vado al Circeo.
0: Bello, ammazza, bravo, la regia si schiera qua. Quest'anno prossima, complimenti. Io ne vado giù in Sicilia, parto lunedì, quindi comunque ce ne andiamo in ferie. Mi raccomando, settimana prossima non c'è il drive time, ma poi dal 1° settembre ritorniamo. Senti Manuel, la domanda che avevo fatto è: la canzone è tutta sbagliata, registrata alle 3 del mattino, fatta con gli accordi sbagliati, le parole mischiate di due grandi canzoni, ma qual è questa canzone?
1: Somewhere Over the Rainbow di Israel Kamakawiwo.
0: Bravo Manuel, ragazzi, ma hai indovinato pure il nome. Si chiama Israel Kamakawiwo Le, se proprio vuoi finirlo, o Le era la cosa più facile del mondo da dire. Però è vero, allora se ci fai caso, praticamente adesso quando poi la sentirete a casa, Somewhere Over the Rainbow ha un testo, Somewhere Over the Rainbow, ma le parole delle strofe sono quelle di What a Wonderful World di Louis Armstrong. Quindi lui mise gli accordi sbagliati, le parole sbagliate, ma la storia bellissima è che quello che lo stava facendo incidere, che aveva finito, erano le 4 del mattino ed era morto, ha detto sì, ti lascio solo 15 minuti, a lui, ti lascio solo 30 minuti, a lui ne sono bastati 15, l'ha registrata, attualmente ha più di 2 miliardi di streaming solo su YouTube e rimane, poi lui dopo pochi giorni è morto, rimane la canzone più bella del mondo. Quindi bravo Manuel, bravissimo.
1: Grazie.
0: Sei stato super attento, ti sei portato a casa i nostri premi, adesso parla con me così ti faccio arrivare a casa uno zainetto. Ti va lo zainetto?
1: Se no che c'è?
0: Come se no che c'è? Dovevi dire sì, ma che vuol dire? Allora no, allora visto che non vuoi lo zainetto c'è il cappellino, deve avere il cappellino.
1: No, no, meglio lo zainetto.
0: No, mi dispiace, mo ti tocca il cappellino, è così annata. Che piace. E ridi, va bene, vuoi salutare qualcuno?
1: Saluto la mia compagna Valeria.
0: Bravo, così stasera almeno torni a casa, c'è ancora il detto sopra la testa. Bravo, bravo.
1: Sì.
0: Sai chi ti saluta a te invece?
1: Manuel.
0: Bravo, bravo, sto clacson. Ciao Manuel.
2: Ciao. Che il dai e sia con te. Il drive time di Dimensione Suona Roma.

0: Insieme a Now, la versione remix della voce di Elton John con Cold Heart, angolo dello spazio del limone. Limoni duri, signori! I vostri saluti al 3930 119 119. A seguite, saluta.
1: Drive time!
2: Che dai e sia con te!
3: Il ritmo della capitale ti segue anche in giro o in movimento.
2: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
0: È tempo di informazione. Vogliamo in redazione per le ultime news dalla capitale. Buon pomeriggio.
5: Bentrovati da Andrea Soprani. Sono stati trovati abbracciati all'interno dell'abitacolo Carlo Arnulfo e Angela Buccico, le vittime della caduta dell'ultraleggero sui monti di Fuscaldo che ha preso fuoco dopo l'impatto. Le salme sono state rimosse ieri sera dopo l'ultima azione dei rilievi dall'equipe di medicina legale che dovrà effettuare l'autopsia disposta dalla procura, la stessa che ha anche intenzione di affidare un incarico tecnico in merito alle possibili cause della caduta del velivolo, a eventuali responsabilità colpose, oltre che sul corretto funzionamento o meno dei dispositivi di sicurezza del biposto. Un mutuo da oltre 3 milioni di euro grazie a false dichiarazioni per accedere alla garanzia pubblica dello Stato. E questo il nuovo filone d'indagine della Procura di Roma che ha portato al sequestro di uno storico relè in Toscana e di disponibilità finanziarie per complessivi 1,7 milioni di euro, eseguito da finanzieri.

0: principale associata al CUDE, il contrassegno unico disabile europeo. Da sabato 22 agosto, infatti, per accedere alla ZTL di Roma e percorrere le corsie preferenziali sarà riconosciuta soltanto la targa principale. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You
1: know what time it is. Sono 2 minuti trascorsi dopo le 17. Buongiovedì, 20 agosto.
2: Suono Roma, il ritmo della capitale.
1: Welcome back to the Drive Time in compagnia di Don Cash e gli amici di Dimensione Suono Roma, perché questo siamo la family. Ci sono le vostre voci. Ah, sai chi te saluta? Adonna, sai chi te saluta? Così, veloci.
3: Ognuno Don Cash, sai chi te saluta?
1: Sì. Ostia. Ostia, giustamente arrivano i nostri saluti, ma me ne vedi pure il tuo nome nel frattempo. E intanto, mentre me salutate, io ve saluto dagli anni d'oro, 1995, l'anno in cui fecero il remix di un brano degli anni 70 che andava riportato in discoteca dentro i club. Entrance, Riccardo da Force, che riprendono i Bee Gees. Questo è I'm
4: staying alive. Drive Time. Che il dai e sia con te. Il Drive Time di Dimensione Suono Roma.
5: Rhythmic History 95. Get roll with the fever on the dance floor.

0: pesce, sai che te saluta? Ostia!
1: Ostia,
2: bene. Caro donne, è una tipa di tempo che non sento il freestyle. Donde sta?
1: Tranquillo, ritornerà dal 1° settembre il freestyle, ma intanto sai chi te saluta?
3: Ciao Don Cash, Rossano da Roma.
1: Ciao Rossano, benvenuto in casa Dimensione Suona Roma.
3: Te s'allunga.
1: No, te saluta, no s'allunga.
0: E te pareva che il mollicone non metteva la musica per limonà. Grande mollico. Ciao un bacione Emiliano, tutto a posto, sì.
1: Bene, benissimo. Felice di rincontrarvi, ritornati dalle vacanze. Allora, sai chi te saluta? Vai con le vostre voci, i vostri saluti al 393-0119-119. Comunque, piano, con calma, Despacito.
4: Drive time.
5: Che Erdaglie sia con te.
0: Ai.

0: Luis Fonsi dagli Yankee, 17-19 del 20, così per dai numeri, e Giove Don. Bella per gli amici che hanno mandato i loro messaggi, fra un attimo le vostre voci, piano piano, despacito despacito. Su Dimensione Suono Roma in compagnia di Don Cash, il drive time della capitale. Ancora il penultimo episodio estivo. Buona estate se siete andati in vacanza e se non ci siete ancora andati, tranquilli. Il villaggio turistico di Dimensione Suono Roma non chiude mai.
1: Drive time.
2: Che Irdaie sia con te.
3: Novità.
2: Novità.
3: Music. Le novità di questa settimana.
2: Joel Corry, Whisper. The Bowser, Lose Myself. Discover new music.
3: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
5: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili! Tonno in olio di semi di girasole reditonno, confezione da 4 per 80 grammi a 2,39 euro, solo con Aptodis!
6: Todis, buongiorno convenienza!
7: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
2: Che Raie sia con te!
3: Summer!
2: Estate!
3: Il drive time di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.

0: De Ghiero, il Cile insieme a J-Ax, Maria Salvador, la produzione del fratello piccolo, il fratello minore di DJ Jed, cioè Vladi, che fece il primo passo rimettendo insieme la famiglia, partendo da qua, e sul backstage di questa serie, di questo bel video che hanno fatto, c'era proprio DJ Jed, e così sono ritornati amici. I loro saluti, eccoli.
1: Ciao amici di Dimensione, sono Roma, sono Vladi, sono il produttore di Maria Salvador insieme a J-Ax e il Cile.
2: Oh, Maria Salvador. Ciao Don Cash, siamo gli articolo 31.
1: Eccoli, tutti fondamentalmente.
0: Esatto. Fondamentalmente la Spaghetti Funk al completo, mancano un altro paio di nomi tipo Space One, ma alla fine ci sono stati tutti e vi ho portato i loro saluti. Don Cash su Dimensione, sono a Roma. Allora, poco prima delle vacanze, ragazzi, poco prima che qualcuno parta, che se ne vada via, che qualcuno ritorni, sai chi te saluta?
2: Ma una domanda, ma Don Cash,
0: sì, dica,
2: sono che dove fa dal notaio?
0: Ce l'ho a Napoli.
2: Ma in Sicilia. Dove andare a fare dal notaio in Sicilia? Don Cash. Ciao belli.
0: Ma che davvero? E mio padre, sapete che mio padre è morto? Devo fare delle cose. No, ho capito, cioè, ma che te frega? Mamma mia, l'impiccionaggine, mamma mia. Ovviamente scherzo.
3: Non ce la faccio più.
0: Però spero di essere stato esaustivo. Basta, a me domanda più niente. Devo cacciare dei soldi, devo buttare fuori dei soldi inutilmente. Va bene, punto e basta. Chi te saluta?
4: Buon pomeriggio, Don Casciosa, chi te saluta?
0: No, mi dica.
4: Sto cavolfiore che ho trovato fuori dal banco sul gelati.
0: Meno male.
4: E pure Massimiliano.
0: Meno male.
4: Bella bocchia.
0: Ciao Massimiliano, ciao anche al cavolfiore.
5: Dica. Bella, Don.
0: Dica.
5: Signor Peste.
0: Signor Peste, buonasera, benvenuto in studio. Il signor Peste, mi dica, signor Peste.
5: Ostia, sì, è bella.
0: È bella ostia.
5: D'estate d'inverno.
0: Certo.
5: Ma quanto fa caldo, così tanto umido. Ma quanto mi piace, nato e cresciuta ossia, ma la cambierei mai.
0: Certo.
5: Soltanto qualcosa. A gente.
0: Vabbè, ho capito, però questo non vale, questo è un cambiamento che faremmo tutti, dovunque vai. Cioè, Milano, bella Milano, però cambierei milanesi. Catania, bella Catania, cambierei catanesi. Roma, bella Roma, cambierei romanesi non si dice, non funziona. Gli ostieri, cioè, allora è così da sempre. Nemo forfete in patria, nessuno poi è felice di quello che c'ha vicino, siamo sempre tesi a guardare quello che c'è fuori. Ma se siete felici o meno, voi ditelo, mandate i vostri saluti. A donne, sai chi te saluta? Il nostro numero di telefono 393 0119 119. Ora Sam Harper e Justy.
6: Drive Time.
7: Che dai e sia con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Mamma mia, Black Machine, oggi 17:34 i vostri saluti. Ma ci sono anche messaggi bellissimi. Un'amica mi ha raccontato una storia triste che poi diventa felice perché ha avuto una brutta malattia ma si è ripresa. Addirittura ti sei commossa, tesoro mio, Claudia. Adesso capiamo come mettere in onda i vostri messaggi. In ogni caso c'è il giro di Adonne, sai chi ti saluta. Ciao.
1: Ciao, Don Cash, lo sai chi ti saluta?
0: Lorenzino?
1: Lorenzino, ciao.
0: Lorenzino tardi, ben tornato alle vacanze. Ma te sento sottotono, che è successo? Te mancano le vacanze, è scattata la Saudage. Allora avete portato un Brasile, adesso che tornate a Roma gli è scattata la Saudage do Brasil. Vabbè, in ogni caso ragazzi, se siete tornati alle vacanze, mi raccomando, non come Lorenzino, tiratevi su il morale. Dai che ci penso io con la musica, dai.
2: Drive time.
3: Che il dai sia con te. C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
4: C'è una notte in cui il vino incontra il mare. È il Nettuno Wine Festival. Domenica 30 agosto, dalle 18 alle 23, 14 punti degustazione, 25 ristoranti, 3 gelaterie e le migliori cantine del Lazio. Vivi il centro storico di Nettuno come non l'hai mai visto. Media partner Dimensione Suono Roma.
5: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
6: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
5: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
6: E poi usato garantito di tutte le marche con zero anticipo e passaggio omaggio.
5: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
6: Ad agosto mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
3: Che il Rai sia con te.
2: Summer.
3: Estate.
2: Il drive time di Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: Save your tears for another day. The Weeknd, Ariana Grande.
1: Novità.
0: E adesso da una grande hit del passato a una futura hit del futuro. Perché sì, ragazzi, le Cat's Eye, gruppo che viene da Los Angeles, composto da 6 sulla carta ma 5 in realtà sulla copertina di questo disco, si presentano al mondo con la nostra novità. Si chiama Animal, firmato Occhi di Gatto.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: Ci muoviamo come degli animali. Occhi di gatto, Cat's Eye, la nostra novità alle 17.45. Ciao.
1: Ciao Don Cash. Hola. Sono Riccardo l'impiccione, quello del notaio. Allora. Scusami, non sapevo della perdita, perdonami.
0: Tranquillo.
1: Senti, per ripagare la figuraccia, immagino che andrai in aereo. Ti posso accompagnare da casa all'aeroporto. Dai, c'ho la macchina comoda. Così almeno, come dire, pago. Ok? Ti posso accompagnare, tanto il numero lo vedi.
0: Mi
1: chiami almeno un giorno prima. Pure mezza giornata prima e ti accompagno io, dai.
0: C'è
1: spazio pure per i valigi, Ciao, ciao, mi dispiace. Ciao.
0: Grazie di vero cuore, tranquillo, non ti preoccupare, stai sereno, vai liscissimo. In ogni caso sei stato poco attento, molto attento alla storia del notaio, te sei verso, però io ho detto che non sono un amante dell'aereo. Quindi probabilmente non ci andrò in aereo, mi spiace. Ciao!
2: Buonasera, Don Cash.
0: Salve.
2: Ciao, da Anis.
0: Ciao Anis.
2: Dai Parioli.
0: Ciao,
2: al lavoro, come sempre. Come ne sbagli. Io devo salutare e l'altro giorno dicevi che vai giù in Sicilia
0: lunedì.
2: Quello che è andato a mamma.
0: Esatto.
2: E fallo, dagli un grandissimo abbraccio, perché a Roma si dice che io purtroppo non ce l'ho più mamma da un po' di anni.
0: Mi spiace, però.
2: Chi c'ha mamma non trema.
0: Si dice che
2: ed è vero.
0: Già.
2: Quindi un grandissimo saluto e un abbraccio anche a tua madre.
0: Grazie.
2: Ciao,
0: di
2: grazie.
0: No? Vedi che siamo una famiglia.
3: Perché mi ha mandato in onda la mia.
4: Grazie che hai letto il mio messaggio.
0: Ma figurati, fra un attimo le vostre storie. Siete felici? Se siete felici ditemi il perché al 393 0119 119. E muoviamoci come Mick Jagger. I gotta move like Jagger.
5: Drive time. Che il dai sia con te. Il drive time di Dimensione Suona Roma.

dai e sia con te. Il Drive Time di Dimensione Suona Roma. You make me feel alive again.

0: so beautiful. Anima insieme a Joji con Beautiful and I Just Miss You. Vi siamo mancati, siete tornati, sentiamo chi c'è.
1: Sempre io. Dica. Del notaio un piccione ti accompagna alla stazione, immagino che vai in treno, no?
0: Ma non si
1: poi io c'è lavoro del treno.
0: Io la ringrazio, ciao, ciao. Ma gentilissimo, però no, adesso sto per dire quelle cose che mi piglierei a pizze da solo perché suona da proprio da super. Ma ho il mio driver, ti ringrazio, però il mio driver personale che mi accompagnerà giù ci tiene tantissimo pure lui. Guarda, peraltro io ho girato il tuo messaggio e dicevo, ma che? Mi vanno a fare lavoro. Madonna, ma non lo sanno che ci sono stato anni per conquistare la nostra fiducia, diventare di famiglia. Sì, tranquillo. Io non amo l'aereo, amo il treno, quando posso prenderlo vado a Milano, infatti lo prenderò perché poi ritorno qui, poi me ne devo andare a Pavia che c'ho il concerto il 29, poi ritorno e con il driver ci sposteremo in tutta l'Italia perché ci vediamo poi a Tarquinia. Insomma ragazzi, non vi preoccupate, mi sposto, però grazie di prendervi cura di me. Allora, siete felici
2: perché?
0: Perché
2: Cecilia da Roma, dopo tanti anni di difficoltà, perché sì, ho pure un bambino disabile, tanti anni di difficoltà e di sacrifici, finalmente tra poco io e mio marito siamo riusciti ad ottenere un mutuo per comprare una casa, non a Roma, in Abruzzo, però la casa dei nostri sogni con tanta terra, per poterci andare a vivere, farci stare bene i nostri bambini. E questo è un sogno che io avevo da tantissimi anni.
0: Wow.
2: E sono felice per tanti motivi, perché mio figlio migliora, perché mia figlia è stupenda, perché mio marito è meraviglioso, perché ci vogliamo tanto bene e ogni giorno ringrazio Dio per questo e per quello che mi ha dato. Le difficoltà non sono mancate, i litigi non sono mancati, ma abbiamo sempre affrontato tutto insieme. E sono felice ogni giorno e ringrazio Dio ogni giorno per la famiglia che ho e per quello che ho.
0: Brava, bravissima, anche perché ricordati che il segreto della vera felicità è essere felice di ciò che si ha, di ciò che si è tenuto con tanto sudore. Ciao!
3: Bella Don Cash, Federico D'Anzio.
0: Ciao Fede.
3: Sono felice perché oggi entro ufficialmente in ferie.
0: Oh.
3: Sto andando a giocare a padel e quando rientro sono a casa da solo perché ho moglie e figli dai suoceri.
0: Beh, cosa chiedere di più? Questo è il classico quadro di quando il gatto non c'è, i topi ballano.
4: Drive time! Che il Dai sia con te, il drive time di Dimensione Suona Roma.

0: I Ramer Comi con le loro 5 gocce in chiusura della nostra ora insieme, la seconda sulle 3 ancora.
1: Ciao donna, sono Barbara, la vacanziera settembrina, quella che quando è a casa il pomeriggio ti tempesta di messaggi, a volte anche un po' critici. Io sono felice allora, perché sono 2 anni che la malattia non è tornata, quindi dai, scusa, mi sto un po' emozionando, incrociamo le dita, speriamo di uscirne fuori il prima possibile. Un bacio a tutti, buone vacanze e dai, ci sentiamo ancora questi giorni prima che parto. Ciao ciao.
2: Drive time. Che Erdaie sia con te. Dimensione Suono Roma ti porta alla capitale in tempo reale.
3: Tutte le news, dagli avvenimenti cittadini alla cultura.
2: Su dimensionesuonoroma.it.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
0: Tempo di informazione. Don pomeriggio alla redazione. Scopriamo le ultime dalla capitale.
5: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Momenti di panico questa mattina in zona Monte Ciocci, dove un uomo ha lanciato pietre contro le auto e ha poi dato fuoco alla vegetazione. Tante le chiamate alle forze dell'ordine da parte dei cittadini che hanno visto subito la violenza, segnalando la situazione d'emergenza. Le fiamme dalle sterpaglie all'altezza di piazza di Monte Ciocci si stavano in breve propagando verso un distributore di benzina. L'uomo, sospettato di altri episodi analoghi, è stato portato in commissariato. È morto nel Tevere Roberto D'Ambrosio. L'uomo era scomparso dalla zona di Testacciolo scorso 18 agosto, il giorno dopo il tragico epilogo. Il corpo del 54enne romano è stato trovato privo di vita, bloccato nella vegetazione del Tevere. Intervenuti i soccorritori, il magistrato di turno ha disposto l'autopsia per accertare le cause del decesso. Sono stati trovati abbracciati all'interno dell'abitacolo Carno Arnulfo e Angela Buccico, le vittime della caduta dell'ultraleggero sui monti di Fuscaldo, che ha preso fuoco dopo l'impatto. Le salme sono state rimosse ieri sera dopo l'ultima azione dei rilievi dall'equipe di medicina legale, che dovrà effettuare l'autopsia disposta dalla procura, la stessa che ha anche l'intenzione di affidare un incarico tecnico in merito alle possibili cause della caduta del velivolo, a eventuali responsabilità colpose, oltre che sul corretto funzionamento o meno dei dispositivi di sicurezza del biposto. Eventi dall'11 al 13 settembre, torna Liberi sulla carta al Borghetto San Carlo di Roma. Libri, spettacoli, incontri, formazione, territorio ed enogastronomia, 3 giorni dedicati alla cultura come esperienza di condivisione, benessere e comunità. Tanti gli ospiti, tra cui Ascanio Celestini, Siria e Johnny Palomba. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: You know what time it is. Un minuto dopo le 18, buon giovedon, 20 agosto.
6: Suono Roma, il ritmo della capitale.
7: Pronto, parlo col servizio percorribili da strade?
0: No, ma quasi, questo è che dai che sia con te. Giro della felicità e poi giro di saluti con il sai che te saluta. E poi ragazzi torneremo a parlare di un altro argomento. Per tutti il numero è il 393 0119 119. Se siete tornati dalle vacanze e le vacanze vi mancano, missing. You miss me, mi manchi. Like the desert, miss the rain. Everything but the girl, la versione remix di Todd Terry con Missing. Voliamo al 95.
3: Che il dai e sia con te, il drive time di Dimensione Suono Roma.
2: Rhythmic History 95.

0: scientificamente provato che si arriccia la faccia e come un senso di disgusto quando il suono è schifosamente bello. Moving to the Sun, che non si è fermata mai più. Che è successo? Niente, regia, le mandiamo tutte e quattro insieme. Ok, Moving to the Sun, Jugel insieme agli Ultranatei in casa Dimensione Suono Roma con la voce di Himalaya Langel. Siete felici?
1: Claudia, buon pomeriggio, spero che la penso di te, insomma, perché si può leggere, insomma, si può dire. Come te, io 5 anni fa ho avuto, però, la polmonite bilaterale.
0: Io non lo so, davvero mi spiace tesoro.
1: Con una dieta sbagliata, che c'è ancora su internet, e con l'aceto. E mi ha mangiato i succhi gastrici, mi hanno fatto anche un'altra gliotomia. Ovviamente poi mi sono portato anche un'infezione, tutto. Sono stato un mese e mezzo in coma.
0: Mamma mia.
1: Al gemelli e poi mi sono ripreso.
0: Tesoro, no, ti sei commossa. Scusami. Ma devi essere felice, l'importante è che sei qua a raccontarcelo. Dai.
1: E quindi la vita è bella.
0: Bravo.
1: E perché bisogna viverla e sono felice.
0: Bravo.
1: Innanzitutto perché la mia famiglia, anche se sono separati miei, comunque io sono la più latina, mia mamma sta a Riccia, e se non c'è più il suo compagno, la sua cagnetta, io sono qui con mio papà e la mia gattina, però ho tutte e due e quelle sono le cose della vita.
0: Brava, tesoro, devi essere felice di questo, fai il conto. Guarda indietro e dimmi quanti di noi possono dire di essere così fortunati di aver superato una malattia terminale e averla superata. Essere qui a raccontarlo, avere mamma e papà in vita, io non ho papà, quindi figurati, sarei felicissimo di poter dire lo stesso. Non stanno insieme, ma sono felici lo stesso con altre persone. Amano te, amano gli animali, ma che vuoi di più dalla vita? Stai tranquilla e sorridi, ci pensiamo noi. Ancora, felicità?
2: Ciao, non chiesto, sono in cerca.
0: Ah, sei più
2: allora,
0: felice?
2: Allora, non sono felice perché non vedo più mia mamma a scuola e nemmeno mio padre.
0: Non li vedi più?
2: E nemmeno mio padre. Perché devo andare a scuola, però sono felice anche che vado a scuola perché studio. E così divento intelligente.
0: Bravo.
2: Ciao, non chiesto, sono in cerca.
0: Ok, quindi non potrai dopo le vacanze vedere tutto il tempo tua sorella, tuo papà e tua mamma, però sei felice di andare a scuola per diventare intelligente, il che è una cosa meravigliosa, perché il futuro ha bisogno di voi, ha bisogno di cambiamento e ha bisogno di piccoli, sempre più colti, più acculturati e intelligenti. Siete voi il cambiamento. You are the changes.
3: Drive time. Che il DAI sia con te. Il Drive Time di Dimensione Suono Roma.

0: assurdo. Cioè, io le manco, ma lei non mi vuole incontrare. Ma no, va bene lo stesso. Noemi, con Tu cosa fai questa sera? Prima, Full and Wild Up Now con Changes in Casa Dimensione Suona Roma insieme allo zio Don Cash. E il nostro giro di Sai chi te saluta. Volete sapere chi sta mandando i propri saluti al nostro numero di telefono? Beh, proviamo a sentire chi è con noi. Salve, ciao.
1: Ciao Don Cash, a Roma anche non volgarmente si dice te saluta sta cifra.
0: No, ma chi è?
1: Carolina.
0: Carolina, te saluta sta cifra, oserei dire. Salve.
2: Madonna, sì. Te saluta sto gran cavallo nero. Lorenzo da Roma.
0: E il cavallo nero è il cavallo quello del cavaliere nero, per cui tutti sanno che non gli devi lavare il terrazzo.
3: Drive time. Che il dai sia con te, il drive time di Dimensione Suona Roma.

0: Anche a lei, the beautiful people in casa dimensione sono Roma, non beautiful people ma beautiful people, splendida gente come voi. Sai chi ti saluta?
1: Però sempre da Carolina, quando qualcuno ti dice chi è, Madonna come viene spontaneo di
0: sto claxon,
1: però
0: sto claxon, edulcoriamole queste cose. Oppure oh, sai quando qualcosa non ti piace, oppure vuoi dire sti, ti basta dire taxi, e sti taxi, vedi, è molto più semplice. Sai chi ti saluta?
2: Buon pomeriggio donna, sai chi ti saluta?
0: Sì,
2: le lune mie e Luciano Enzo e Ivano,
0: tutte le tue personalità, insomma, mamma mia, quanti siete in quella macchina?
3: Drive time,
4: che erdaglio sia con te,
3: all for you, le hit più ritmate dal 90 ad oggi senza pausa. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
5: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
3: Dimensione Suono Roma. Meteo.
6: Situazione nel complesso tranquilla, fine giornata sul Lazio con nubi alternate a schiarite. Ventilazione a tratti moderata con mare calmo o poco mosso fino a mosso poi in serata. Per quanto riguarda la giornata di domani, è atteso un peggioramento per il passaggio di una perturbazione soprattutto nel pomeriggio. Dettagli sull'app di Trabimeteo.
0: Attenzione, in partenza dal binario 1 in dimensione sono Roma con Don Cash, ci sono 4 hit senza interruzione. La nostra... Grazie madame, la Fair for You, 4 scelte per te. E la prima, Another 50 Fool, Track on Soul to You. Alto il volume del funk.

0: 2004, quella in cui tutti imparammo la melodia. Forse le parole non tanto, di Ai Duci, Dragostea, DJ. Prima su Dimensione Sono Roma con lo zio Don Cash, tra le quattro senza interruzione, anche Milky, Just the Way You Are, remixata da Ghetta. Enrique Iglesias, De Sembre Bueno, con Su e Me la Radio. E in apertura, Just the Way, no, Talk to You, di Another 50 Foot. E allora, Dimensione Sono Roma Lovers, i vostri saluti, le vostre voci al nostro numero di telefono, il 393-0119-119. Ciao!
1: Ciao Don Cash, sono Stefano da Roma.
0: Ciao Stefano da Roma, e benvenuto con noi in Family, adesso tutti come lui. Vai, giro di saluti.
2: Drive time.
3: Che Erdaie sia con te.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro. Gol! Un risultato scontatissimo.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 20 al 30 agosto, approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Tiziano, selezione Parmacotto, 2 etti a 2 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
8: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
7: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
8: Così parcheggi sotto casa?
7: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
8: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
7: Perfetto! Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
5: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
2: Che erdaie sia con te.
3: Estate.

0: Don't Wake Me Up, se tutto questo è un sogno non svegliatemi, James Hype. Peraltro in questi giorni post molto interessanti sulle pagine Instagram di James Hype, dove racconta tutto il sacrificio che c'è dietro il successo. Quindi il successo è la punta dell'iceberg che tutti vedono e a volte non vogliono vedere quello che c'è dietro come sacrificio. Dal 2020 a oggi grandissimi passi da gigante fino ad essersi affermato come uno degli hitmaker assoluti. E allora sentiamo voi hitmaker del nostro cuore, felici o meno, che cosa
1: volete
0: dire?
1: Ciao Don Cash, sono Arianna.
0: Ciao Ari.
1: Sfatiamo i falsi miti.
0: Anche oggi?
1: Che il dolore per la perdita di qualcuno passa.
0: Ok.
1: No, il dolore non passa.
0: Vero.
1: Impari a conviverci.
0: Vero.
1: Ma questo non significa che passa. Un abbraccio, Don Cash. Ciao.
0: Sono d'accordo con te. Io purtroppo l'ho imparato sulla mia pelle dopo la perdita di mio padre. Nonostante passino gli anni, il dolore non passa. Si rigenera, si modifica, ti modifica. Ma soprattutto ti insegna come imparare. Come imparare le cose preziose che ti hanno lasciato. Perché tutti gli insegnamenti delle persone che ci hanno preceduto comunque ti rimangono dentro e assumono un altro valore quando loro scompaiono. E a questo punto dovremmo soltanto imparare una cosa, che il tempo è l'unica moneta importante che abbiamo in questa vita, e scegliere con chi passarlo è la cosa migliore che possiamo fare. Io vi ringrazio per scegliere ogni giorno il Drive Time della capitale. In compagnia di Don Cash continuiamo, questa volta con la musica e le vibrazioni di Afrojack, sia da Big Guetta, Awake Tonight.
2: Drive Time. Che il DAI sia con te, il Drive Time di Dimensione Suona Roma.

0: Mamma mia, era l'estate del 2002. Io mi ricordo questo brano come se fosse uscito ieri, ragazzi, 24 anni fa. No, e mi domandavo un'altra, ma si può dire alla radio? Sì, perché è francese, quindi la gente non capisce. Su dimensione, con il don.
1: Non ce la faccio più.
0: E vabbè, ma come siete sensibili, mamma mia. Un po' di buon umore una volta ogni tanto. E chi saluta? Ciao. Sai chi te saluta? No, niente brutte parole.
1: Andiamo
0: no,
1: bene, no. Proprio bene.
0: Al massimo sto clacson oppure sto pranzo. Ciao.
2: Buongiorno, anzi buon pomeriggio. Da Moreno da Roma.
0: Ciao Moreno.
2: Un saluto a tutti. Dai, che oggi è giovedì. Fa gol.
0: Se sente dell'entusiasmo, fa gol. Ando, fa gol. E allora ragazzi, fa caldo, noi portiamo ancora più caldo con le hit di Dimensione Suona Roma, facciamo arrivare anche lei, Madame, che fa mamma no, mamma finché non mi

0: I Don't Wanna Know, Punctual, che riprendono una melodia che già conosciamo benissimo, quella di Mario Winans con I Don't Wanna Know, stesso titolo nel 2001, ma ancora prima la melodia dei Fugees di Radio Nut. E allora, dimensione sonora, my lovers, siamo arrivati alla fine. Io sono Don Cash, voi siete il pubblico più bello del mondo e grazie al cielo ogni giorno siete sempre di più. Noi ci saluteremo domani per l'ultimo episodio che trascorreremo insieme per questa settimana e per quest'estate. Poi piccolo stop set per quanto mi riguarda, ci fermiamo una settimana e riprendiamo insieme la nostra trasmissione l'1 settembre, il 1 settembre, col Kerdai e Sia con te, con i giochi, il freestyle e tutto ciò che insieme abbiamo imparato a fare e che ci diverte. Mi raccomando, rimanete qui, fra un attimo il salottino con Lorenzo Palma. Da parte di Don Cash è tutto, peace out, buon giovedon and I love you.
1: Kerdai e Sia con te.
2: Drive time.
3: Kerdai e Sia con te, il drive time di Dimensione Suono Roma con Don Cash.
4: Decidi la colonna sonora di Roma.
5: Dimensione Suono Roma.
6: Dimensione Suono Roma.

0: pomeriggio da Valentina Lorusso. Potrebbe esserci un movente sentimentale dietro l'omicidio di Raimonda Sosa Gheisi, il ragazzo di 24 anni ucciso a colpi di pistola lunedì sotto i lotti popolari di Viale Giorgio Morandi a Tor Sapienza. Una giovane donna è stata ascoltata nelle ultime ore per ricostruire i rapporti della vittima e risalire all'identità del killer. Il 24enne, nato a Roma, cittadino italiano residente a Torre Angela, è stato raggiunto da 3 colpi d'arma da fuoco ed è morto poco dopo il ricovero. Non apprezzava le attenzioni che sua madre riceveva da un uomo ed è andato sotto casa di lui per chiarire. Di risposta ha rischiato di essere ucciso a coltellato. È accaduto a Tor San Lorenzo, comune di Ardea, dove una lite nata da dissidi personali è finita nel sangue. L'aggressore, 36enne, è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Scade domani l'opzione per scegliere la targa principale da abbinare al CUDE, contrassegno unico disabili. Dal prossimo 22 agosto, infatti, per le nuove regole che hanno disposto la riduzione delle targhe da 3 a 2 con l'indicazione della principale e secondaria, potranno accedere nelle zone a traffico limitato solo quelle appartenenti alla prima tipologia. Siamo al calcio con le romane. La Serie A torna questo weekend. La Roma mette nel mirino il primo sold out della stagione, già più di 60.000 i biglietti staccati per il match di lunedì contro la Fiorentina. Oggi il club annuncia l'apertura delle vendite anche per i distinti nord-ovest. In casa Lazio sfuma l'affare Bamba Dieng, l'attaccante era arrivato ieri a Roma ma non giocherà con i biancocelesti, decisivi test fisici effettuati stamattina secondo i cui risultati non sarebbe idoneo al tesseramento. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Sono le 19:01.
2: Adesso, now, subito. 4 hit senza interruzioni.
1: Insieme a Lorenzo Palma il salottino, quello estivo, quindi in terrazza, perché noi abbiamo un rooftop con tanto di vista che ci permette di capire le possibilità di chi si vive a Roma durante le mese di agosto e quindi le cose che si possono fare. Tema della sera da lanciare fra poco, intanto 4 hit, parleremo comunque di amicizia, ma l'amicizia è quella di lunga data.
2: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
3: Rhythmic History 95.
4: Stessa storia, stesso

for you delle 19 nel salotto estivo di Dimensione Sono Roma, quindi sul rooftop terrazza con vista sulla città. Partiamo e parliamo di amicizie, perché le amicizie sono un pilastro fondamentale per noi esseri umani, offrono, diciamo, supporto emotivo, crescita personale, un senso di appartenenza. Però non tutte le amicizie sono uguali, cioè nel senso che ne esistono di diverse tipologie e ognuna ha delle caratteristiche e dei benefici ben distinti. Per essere felici servono 5 tipologie di amicizie: le amicizie di convenienza o casuali, e poi andiamo ad approfondire, le amicizie basate sull'interesse comune, le amicizie di lavoro, le amicizie storiche o di lunga data, e poi le amicizie di una vita. Quindi l'argomento che io affronterei, l'amicizia di una vita, cioè nel senso, chi è il tuo amico storico o il tuo amico di vecchia data, quella persona che c'è sempre stata, ci sarà sempre e da molti anni porta avanti quel ruolo dell'amico del cuore. 393 0119 119 su WhatsApp.

0: Amico della tua amica di una vita, insomma, quindi con l'amicizia solida, perché questo è il tema della sera, quindi il tuo amico storico di lunga data. 393 0119 119 su WhatsApp.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Swedish House Mafia. Lee Kelly. Happiness is so sad. Katsai. Animal.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Pewex trovi sempre le offerte giuste al momento giusto. Fino al 20 agosto porta in tavola il gusto di Ferragosto. Pollo ruspante a 4,90 euro al chilo e peperoni gialli e rossi a 1,99 euro al chilo. Il gusto della tradizione ti aspetta. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
4: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
5: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
4: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
5: Così parcheggi sotto casa?
4: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
5: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
4: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
6: Romana Auto!
5: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Dimensione Suono Roma. Meteo.
7: Situazione nel complesso tranquilla, fine giornata sul Lazio con nubi alternate a schiarite. Ventilazione a tratti moderata con mare calmo o poco mosso fino a mosso poi in serata. Per quanto riguarda la giornata di domani, è atteso un peggioramento per il passaggio di una perturbazione soprattutto nel pomeriggio. Dettagli sull'app di Travimeteo.

0: La sera di Dimensione Sonora, Roma, il ritmo della capitale, 19:26, insieme a Lorenzo Palma. Il tema della sera riguarda le amicizie, perché esistono 5 tipologie di amicizie e sono quelle che ci servono per essere felici. Parliamo proprio dell'amicizia, quella di lunga data, l'amicizia quella basata su una profonda stima e rispetto reciproci, quindi il tuo amico storico, amico di lunga data, al 393 0119 119. Messaggi vocali, buonasera.
1: La mia amica storica, sì, è la mia testimone di nozze Elena, okay, che è una ex collega di Milano, dove io abitai per 4 anni,
0: okay,
1: dal 2007 al 2006 al 2010, okay, e da quel momento in poi è stata proprio amicizia vera.
0: Bello, bello.
1: Ciao da Valentina d'Ostia.
0: Ciao Valentina, l'amicizia è quella di lunga data, cioè l'amico del cuore, lo possiamo definire così? L'amico storico.

0: con Daryl Bandy, risentita anche Sunshine and Happiness, pezzone del 1999, quando parliamo di amicizie e quindi l'amicizia di una vita, il tuo amico storico, quello di lunga data. Abbiamo visto che ne servono 5 per essere felici e questo.
1: Buonasera Lorenzo.
0: Buonasera.
1: Io nell'amicizia ci credo, ma sì, molto spesso ne ho vissute con persone che erano 30 anni che non le vedevo, o anche 15. Ed erano un legame, ed è un legame che non si può raccontare. È come
0: bello,
1: se non ci si fosse mai staccato.
0: Vabbè, questo è un tipo di amicizia assolutamente di lunga data, è quello che stiamo affrontando, proprio il 393 0119 119 su WhatsApp.

0: con Khalid di Diving to Me nella sera di Dimensione su Roma, il ritmo della capitale. Il tema che sviluppiamo con i vostri messaggi questa sera riguarda proprio il tuo amico storico, quello di lunga data. 393 0119 119, su WhatsApp, per fra poco.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vino da tavola rosso o bianco 75 cl a 1 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.

0: Vabbè, hanno fatto grandi cose quest'anno, un progetto molto interessante perché c'è quel funk raffinato, quella ballad funk che sicuramente rappresenta lo stile anche del nuovo singolo che è una nostra novità. Lose Myself.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

Roma, il ritmo della capitale. Parliamo di amicizie, perché sono cinque le tipologie di amicizie che servono nella vita quotidiana. Abbiamo visto le amicizie di convenienza o casuali, sono le prime amicizie, sono quelle che si formano in contesti come, che ne so, la casa, i vicini, le persone che si incontrano regolarmente in un'attività comune, sebbene possano non essere profonde, però offrono un senso di comunità e interazioni positive nella vita quotidiana, spesso caratterizzate da scambi superficiali però piacevoli. Poi abbiamo le amicizie basate sull'interesse comune, sono relazioni che si sviluppano attorno a passioni condivise come un hobby, uno sport, un club, amicizia che si rafforza attraverso la partecipazione congiunta a queste attività, offrendo un terreno comune per le conversazioni e la compagnia. Sono spesso delle dinamiche, diciamo, divertenti, contribuiscono così a mantenere la motivazione e l'impegno nelle proprie passioni. Poi abbiamo le amicizie di lavoro, sono le persone con cui condividiamo quotidianamente le attività lavorative che costituiscono un supporto reciproco in ambito professionale. Avere degli amici di lavoro aiuta ad alleviare sicuramente lo stress e lavorare meglio. Gli amici sul lavoro contribuiscono anche a un minor rischio di burnout e a un benessere, diciamo, psicofisico decisamente migliore. Stiamo parlando però delle amicizie storiche o di vecchia data, quindi detto mio.

generale, quando parliamo delle diverse tipologie di amicizie che servono per vivere felici, ci sono le amicizie, quelle storiche di lunga data, sono amicizie che durano ovviamente da molti anni, spesso da decenni, e che hanno attraversato diverse fasi della vita, per cui sono caratterizzate da una profonda conoscenza reciproca, una storia condivisa, un senso di comfort e di familiarità. E l'amicizia di lunga data è basata profondamente su, cioè fondamentalmente su una profonda stima e rispetto proprio a livello reciproco. Anche se la frequenza magari degli incontri può variare nel tempo, il legame rimane forte, offrendo un senso di continuità e radici. È un po' quello che ci raccontate al 393 0119 119 a proposito di amicizie che durano da un po' di tempo. Per esempio, ne approfitto per salutare Rita, l'amica storica Monica di Milano, sempre vissuto e vive a Modena, faceva la prima media, io invece facevo la seconda media, insomma ci vogliamo bene dell'anima. Lei tra l'altro ha un marito meraviglioso e la Rita mi pare una situazione matrimoniale un po' più complicata, ma comunque la

Fedez, vorrei ma non posso, si parla di iPhone, di postare, cioè sono già passati 10 anni, cioè già come dire, il meccanismo era partito da un po', quindi il meccanismo partito da un po', 10 anni passati e il tempo vola, per dire questo. Fra poco la redazione.

0: Lorusso, arrivano le notizie dalla capitale.
1: Buona serata da Valentina Lorusso. Momenti di panico questa mattina in zona Monte Ciocci. Un uomo ha lanciato pietre contro le auto, poi ha dato fuoco alla vegetazione. Una mattinata di follia che ha scosso la zona di Valle Aurelia. Si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Il responsabile è stato fermato. E ancora una giornata di fuoco a Roma e nell'Interland. Diversi incendi divampati in più punti della capitale e nei comuni della provincia, impegnando nelle operazioni di spegnimento le squadre dei vigili. La situazione più critica si registra nella zona di via Falcognana, già colpita da diversi roghi nei giorni scorsi. Un altro episodio lungo l'assa ferroviaria della metro B, le fiamme divampate a ridosso dei binari nel tratto compreso tra le stazioni di Garbatella e San Paolo. Cavalli abbandonati per giorni senza acqua né cibo, una donna li ha notati, ha lanciato l'allarme, denunciato il proprietario. È intervenuta la polizia locale e due cavalli trovati da una passante in condizioni critiche all'interno di un'area recintata in via della Marcigliana. Una famiglia americana con due bambini piccoli sarebbe stata insultata e derisa da diversi tassisti davanti a Castel Romano Designer Outlet dopo essersi rifiutata di pagare in contanti una tariffa superiore a quella indicata dall'app di prenotazione. Provate a trovare un taxi adesso, avrebbero detto alcuni conducenti dopo aver annullato le corse. A raccontare l'episodio, una turista americana in vacanza a Roma. Allerta meteo, piogge e temporali nel weekend. L'allarme per il caldo adesso si trasforma in allarme per le precipitazioni previste a partire da domattina. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Sono le 21 minuto.
2: Rhythmic History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Il salotto estivo di dimensione Suono Roma, per cui sul rooftop una bella terrazza con le migliori sedute per dare un'occhiata alle occasioni più belle dell'intrattenimento in città, per chi ovviamente in città ha scelto di restare durante il mese di agosto. Sono Lorenzo Palma, stiamo parlando comunque dell'amico storico, quello di sempre, al 393 0119 119.
2: Rhythmic History 2000.

Spettacola nella sera di Dimensione Sonora, ma il ritmo della capitale. Abbiamo lanciato già il tema della sera che riguarda comunque le amicizie di una vita, quelle di vecchia data. I vostri messaggi al 393 0119 119, e fra poco altre voci da sentire.

0: Melody nella sera di dimensione sono Roma e il ritmo della capitale quando parliamo di amicizie di vecchia data. Buonasera, buonasera ai vostri messaggi vocali.
1: Lorenzo, eccomi. Eccoti. Buonasera, Monica la vigilessa.
0: Monica, buonasera Monica.
1: Io ce l'ho un'amica di vecchia data, sì, che mi fece da testimone, okay, nel mio primo matrimonio, però nella versione civile, praticamente in Campidoglio.
0: Ah beh.
1: Poi ci siamo persi di vista perché io sono partita da Roma, poi quando sono ritornata con i bambini piccoli lei era partita per uno stage all'estero,
0: okay,
1: insomma fatto sta che poi quando così nel nulla cosmico, senti, ma che fai stasera? Ma domani ci andiamo a fare un aperitivo? Sì, ok, quindi prendiamo e ci rivediamo magari a distanza di 2-3 anni ed è come
0: bello,
1: se il tempo si fosse fermato. Quindi non a caso, vedi, poi si chiama Giorgia, come mio marito, biker Giorgio, quindi è un segno del destino.
0: È un segno del destino, infatti, e ci sono entrambi, molto bene.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
2: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
1: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
2: Così parcheggi sotto casa?
1: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
2: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
1: Perfetto! Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
3: Romana Auto!
2: Agosto, vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: C'è una notte in cui il vino incontra il mare. È il Nettuno Wine Festival. Domenica 30 agosto, dalle 18 alle 23, 14 punti degustazione, 25 ristoranti, 3 gelaterie e le migliori cantine del Lazio. Vivi il centro storico di Nettuno come non l'hai mai visto. Media Park, Dimensione Suono Roma.
5: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
6: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
5: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
6: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
5: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
6: Ad agosto mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
0: Dimensione Suono Roma, meteo.
7: Situazione nel complesso tranquilla, fine giornata sul Lazio con nubi alternate a schiarite. Ventilazione a tratti moderata con mare calmo o poco mosso fino a mosso poi in serata. Per quanto riguarda la giornata di domani, atteso un peggioramento per il passaggio di una perturbazione soprattutto nel pomeriggio. Dettagli sull'app di Tradimeteo.
8: Eccole, in totale sono 4 le hit del... Arriva anche London Grammar con How Does It Feel. Apriamo subito con Samurai J di Flamenco Paranoia.

0: 1998 c'era anche Neja per chiudere il 4 for You, appena ascoltato nella sera di Dimensione Sonora, ma il ritmo della capitale, 4 hit senza interruzioni. Siamo nel salotto del giovedì, tra poco ovviamente aggiornamento con la Radio Dance Chart. Abbiamo parlato di amicizie di lunga vita. Buonasera Lorenzuccio, il mio amico storico è Antonio, ci frequentiamo da quando abbiamo 9 anni, è stato fino a ieri insieme a noi in vacanza in Abruzzo, noi rientriamo sabato, ne approfitto per mandare un saluto perché ascolta Dimensione Sonora. Quindi salutiamo sia Claudietto che Antonio. 393 0119 119, il numero per i vostri messaggi, e la musica adesso è con Topic e Becky G.
1: Dimensione Suono Roma.

0: oggi di Sorry Papi su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, e noi torniamo tra poco anche per aggiornare la Radio Dance Chart.
1: Che erdaglie sia con te!
2: Sono al ritmo davanti del 1980. Allora, lei come cammina? Ritmo l'origine.
3: Ti piace guardare le macchine? Hai un ritmo? Del resto dovrà ascoltare una radio come la nostra, che siamo Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.
4: Drive time. Che erdaglie sia con te! Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
3: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
5: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
6: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
7: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
6: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
7: Così parcheggi sotto casa?
6: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
7: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
6: Perfetto. Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
8: Romana Auto!
7: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
9: Ehi,

0: Noi abbiamo degli appuntamenti imprescindibili.
1: Il ritmo della capitale. Dimensione suono Roma.
2: Turn up your radio.
3: The things that trouble the
2: sound. Radio Dance
4: Radio Dance Chart.
0: Come on. La classifica del giovedì è assolutamente club e raggruppa le prime 10 hit dance più programmate nel panorama radiofonico. Questa volta saremo molto poco sorprendenti, cioè nel senso che non ci sono grosse novità, ma qualcosa si muove, o meglio qualcosa si sposta. Per esempio alla 10 Martin Garrix e Ed Sheeran con Repeat It sono stabili, stessa cosa per I Can Wait, alla 9 di Bob Sinclair, ma alla 8 scende di 1 Bring Your Love di Madonna e Sabrina Carpenter.

piace comunque questo sottolineare il nome dell'altra Sabrina Madonna, è una delle hit di Madonna in classifica che fa parte di un progetto interamente dance. Intanto alla 7 risale di 1 Lady Gaga con Runaway. Vi segnalo alla 6, nel senso che non si spostano, Gabri Ponte e Jovanotti con DNA, ma nemmeno Peggy Gou, che rimane comunque alla 5 insieme a una superstar, diciamo, del genere Afrobeats, che si chiama Era Star. Questa è Woman.

anche lei in Italia per le vacanze, ha scelto Puglia e Sardegna quest'anno, devo dire i luoghi insomma giusti dopo Ibiza e le console. Ci spostiamo alla 4 dove ritroviamo un'amica di Peggy Gou che è Madonna, lei perde un posto con un altro singolo da Confession 2 e quindi con Dance Eteria. Questo vuol dire che alla 3 c'è qualcosa di nuovo, più che altro che sale, e sì, c'è Lucelle con Moving to the Sun.

0: DJ di musica Latin House, quest'anno è proprio insomma la scena francese a dominare il club. Ugel con Imanel, Angel e con Alla Brava, Ultra Nate alla 3 in salita di 1. Dai che adesso arriva la super sfida, quella vera, la sorpresona. Allora, questa è la situazione, potrebbero esserci ancora una volta, come accade da settimana a settimana, gli olandesi Another con 54 Ultra ad occupare la numero 1, oppure potrebbe aver fatto un passo in avanti Magnetic dei The Bauza. La numero 1 del penultimo weekend di agosto è proprio questa.
1: Radio Dance Chart.

Magnetic di De Bausa, la nuova numero uno della Radio Dance Chart da settimane e settimane in classifica. Io sapevo che prima o poi ce l'avrebbero fatta. L'appuntamento con la classifica è per giovedì prossimo. Ritorniamo anche in podcast, ma ci potete risentire anche in replica nel weekend. Dimensione Suono Roma.

Rebels nella sera di Dimensione Sera Roma, il ritmo della capitale. Ancora buona serata a tutti, ma soprattutto buon giovedì. 393 0119 119. Inizia ad avvicinarsi pian piano il weekend, le situazioni quelle succulente. D'altra parte, periodo di vacanza, le serate sono sempre ottime occasioni per uscire. Quali sono i programmi del vostro giovedì? Raccontatecelo se vi va attraverso i messaggi vocali.

0: Buona serata da Valentina Lorusso. Sono iniziate le operazioni di recupero dei resti dell'ultra leggero che si è schiantato in una zona montuosa nell'alto Tirreno cosentino. Ad intervenire il personale del nucleo SAF dei vigili del fuoco, e ancora oggi sarà formalizzato l'incarico per lo svolgimento dell'autopsia sui corpi carbonizzati delle due vittime. Gli avvocati Carlo Arnulfo, 64 anni, di Roma, e Angela Buccico, 55, di Matera. Un mutuo da oltre 3 milioni di euro grazie a false dichiarazioni per accedere alla garanzia pubblica dello Stato. E questo è il nuovo filone di indagine della Procura di Roma, che ha portato al sequestro di uno storico relais in Toscana e di disponibilità finanziarie per complessivi 1,7 milioni. Al centro dell'inchiesta Davide Ciaccia, l'imprenditore romano che nel 2023 insieme al fratello subì la confisca di un patrimonio da oltre 180 milioni di euro. Esposti al sole da giorni, abbandonati senza acqua e né cibo, sono stati salvati dalla polizia su segnalazione di una signora che li ha visti dalla strada in stato di sofferenza e ha dato l'allarme. Per due cavalli il salvataggio risale a mercoledì scorso. I due cavalli si trovavano in un'area agreste in via della Marcigliana, all'interno del parco all'altezza di un club sportivo. Siamo allo sport con il tennis. Musetti ai quarti a Cincinnati. Questa sera Cobolli sfida Tommy Paul per un posto in semifinale. Il toscano supera Faria, oggi affronterà Tiafoe. Il 24enne romano trova lo statunitense che ha eliminato Zverev. Per oggi è tutto, le notizie tornano domani. Una buona serata. You know what
1: time it is. Sono le 21 in punto.
2: Adesso, now, subito.
3: Senza interruzioni.
1: Buon giovedì 20 agosto insieme a Lorenzo Palma, per passarci ancora un'oretta insieme qui sul rooftop a prendere un po' d'aria. Situazione meteorologica leggermente migliorata, domani dovrebbe piovere, però secondo me non è nemmeno un problema, cioè al limite giacchetto antipioggia, ombrelli, noi siamo muniti, l'importante è che rinfreschi. C'è la nostra musica e ripartiamo dagli anni 90 con Freddie Mercury.
3: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
2: Rhythmic History 93.

dimensione sonoro, ma il ritmo della capitale. Andiamo proprio in quelle zone di casa, parliamo proprio di casa, e ci sono dei punti della casa in cui effettivamente accumuliamo più cose. Se accumulate abiti sulla sedia, soprattutto in camera da letto, questo non vuol dire che siate persone pigre, ma potrebbe segnalare invece la presenza di una mente incline alla creatività. Ne

0: Roma e il ritmo della capitale.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: The Bausa, Lose Myself. Joel Corry, Whisper. New music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
4: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
5: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
4: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
5: Così parcheggi sotto casa?
4: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
5: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
4: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
6: Romana Auto!
5: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più.

Salotto Serale insieme a Lorenzo Palma fino alle 22 e parliamo di camere da letto, perché se anche nella vostra camera da letto c'è quella sedia piena di indumenti che insomma sono lì da giorni, questo fenomeno domestico molto più frequente di quello che potreste immaginare non è sinonimo di svogliatezza cronica, anzi la scienza suggerisce che dietro questo accumulo tessile si nasconde una personalità dotata di un pensiero creativo spiccatamente sviluppato. C'è sempre stata questa questo legame fra la confusione visiva e la genialità come centro di studi, e spesso e volentieri sono state date delle interpretazioni. La più recente indica che le persone con una spiccata propensione all'inventiva tendono proprio a posticipare i compiti percepiti come noiosi, banali, ripetitivi, e questo significa che ripiegare i pantaloni o riporre le camicie negli armadi a fine giornata viene catalogato dal cervello come una perdita di tempo, quindi preferendo indirizzare diciamo i propri impulsi verso stimoli ben più urgenti, tipo quelli che sono i programmi magari di una serata messa in piedi. Quali sono i programmi di questa serata? Raccontateceli se vi va al 393 0119 119. Medusa e Khalid.

Capolavoro della dance 1997, c'era anche Oltranate, come si direbbe, con Free, che ultimamente ha collaborato anche insieme a UGL, insieme a Lorenzo Palma, per parlare anche di cinema, perché arriva nelle sale proprio il prossimo 26 agosto un film prodotto da Ridley Scott che si chiama The Dog Stars, Le stelle dopo la fine, ed è tratto dalla vincente bestseller di Peter Heller, e quindi è interpretato tra l'altro da un cast acclamatissimo dalla critica, con Jacob Lordi, con Josh Brolin, Margaret Qualley, ci sarà Guy Pearce nel cast. Film che narra la storia di Ig, Jacob Elordi, un giovane pilota che insieme a Bangley, un militare esperto di sopravvivenza, si è costruito una dimora efficiente ma isolata in un brutale mondo post-apocalittico. Quindi siamo in grande tendenza cinematografica, finché una misteriosa trasmissione radio non spinge Ig ad avventurarsi nell'ignoto alla ricerca proprio della speranze dell'umanità in cui crede ancora, e quindi saremo a vedere quello che succede, perché parliamo insomma di qualcosa di bello thrilleroso prodotto da Ridley Scott, e quindi qualcosa di grandioso anche visivamente, cinematograficamente parlando.

0: tra poco con altre eventi e iniziative in città.
1: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B. Yeah!

0: House Mafia insieme a Like Lee, che è un artista che ha vissuto praticamente in ogni parte del mondo, e devo dire effettivamente una voce molto riconoscibile, decisamente eterea, bella per questo progetto. Happiness is so sense.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: ragazza svedese, quindi se la giocano in casa. Lickly, che conosciamo per I Follow Rivers, sicuramente la versione club, quella di Magician, però c'era anche la versione quella classica, molto più acustica, molto nello stile sperimentale di Lickly. Ancora buona serata a tutti, 21:47, questa è Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale, appuntamenti da vivere in città. Parliamo della 20ª edizione, questa volta di Anomalie, quindi la sperimentazione in periferia, un festival internazionale di nuovo circo contemporaneo, quindi teatro urbano ma anche musica, che da 2 decenni insomma semina la promessa poetica di portare bellezza dove spesso viene negata. L'appuntamento dal 28 al 13 settembre e siamo praticamente a Segni, comune dei Monti Lepini a sud di Roma.
1: Dimensione, suono Roma.

Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, quando sono le 21:54, pian piano ci avviciniamo verso la chiusura del rooftop, il nostro salotto serale che è in terrazza durante l'estate, perché dobbiamo capire che cosa succede per chi resta a Roma, e quindi da qui insomma scopriamo tutte le occasioni più belle dal punto di vista dell'intrattenimento. Quasi verso la fine, con i saluti doverosi di Valerietto, Claudietto, vuol dire che praticamente insomma tra poco ci sarà Rhythmic History Extended Version. Che cos'è? È un viaggio che siamo abituati a fare tutte le sere a partire dalle 22.

0: versione 2024 di un classico proprio di Pino D'Angiò degli anni 80, che era Ma che idea. Su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. È arrivato quel momento lì, quello switch lì, quando arriva praticamente Rhythmic History Extended Version, e quindi il rooftop torna domani puntuale alle 19.
1: Il ritmo della capitale.
2: Dimensione Suono Roma.
1: Parla con noi, la radio sei anche tu.
3: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
2: Rhythmic History Extended Version.
0: Siamo a Lorenzo Palma, come ogni sera dopo il rooftop ci concediamo il lusso di rivivere i momenti più belli della Dance 90 e degli anni 2000. Kip Pushkin e Boris Dlugosz nella prima sequenza di Rhythmic History Extended Version dal 1996. Ripartiamo con gli anni 2000, lo facciamo con The Bong Song, il pezzo dei Safri Duo.
1: Rhythmic

0: Speciale agosto chilometri zero. Da Valentino, concessionaria Volkswagen.
1: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
1: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
0: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
2: C'è una notte in cui il vino incontra il mare. È il Nettuno Wine Festival. Domenica 30 agosto, dalle 18 alle 23, 14 punti degustazione, 25 ristoranti, 3 gelaterie e le migliori cantine del Lazio. Vivi il centro storico di Nettuno come non l'hai mai visto. Media partner Dimensione Suono Roma.
3: Rhythmic History Extended Version.
4: Love Love, fra poco ritorna Robin S. Dopo il successo di Show Me Love, arriva, diciamo, più o meno lo stesso percorso, lo stesso iter come follow up, e sempre Stonebridge, bravo DJ, producer, remixer, a realizzare la versione da club. Ripartiamo con Robert Miles, Children, e quindi sono gli anni 90 a dominare la scena per la prossima sequenza.
5: Rhythmic History.

0: Freak History Extended Version.
1: È un pezzo meraviglioso di Jerry Rafferty che ci porta a casa di Sherlock Holmes, quindi a Backstreet, la versione è quella degli undercover. Siamo nei primissimi anni 90, quando andava moltissimo il recuperone di un pezzo pop di grande successo nella versione un po' più club, ma che non sconvolgeva poi più di tanto l'originale, proprio come questa.
2: Freak History,
0: Rhythmic History
2: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Rhythmic History Extended Version.
1: A me è sempre piaciuto moltissimo il progetto dei Datura, italianissimi, con la sciura dei Datura che dava la voce internazionale a questo progetto. In questo caso c'è Billy Ray Martin per Mystic Motion, che sentiremo fra poco. Ripartiamo con l'estate del 1999 e Miranda di Vamos a la Playa.

0: giro o in movimento.
1: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
2: Rhythmic History Extended Version.
3: Super sequenzora, molto club, from disco to disco, Baghdad's The Bomb, Get Down di Paul Johnson, 1999, per chiudere, diciamo, Rhythmic History Extended Version nell'appuntamento del giovedì sera. Io sono Lorenzo Palma, ci ritroviamo puntuali domani mattina presto all'alba alle 5 ancora per rivivere momenti dance.

0: Flash torna domani mattina alle 5.
1: Dimensione Suono Roma.
0: Special Party.
2: Eccomi, buona serata, buon giovedì 20 di agosto. Ciao a tutti, io sono Gianmarco Callari, lo sapete molto bene, fino alle a mezzanotte stiamo insieme tutte le sere dalla domenica al giovedì con le nostre hit, le più ritmate del momento che scalpitano.
0: Special Party.

proprio qui la festa in questo giovedì sera, quindi siamo praticamente a un passo dal fine settimana per chi ama viverlo, visto che sono gli ultimi dell'estate. Beh, giochiamoceli molto bene. La nostra musica a fare da contorno le hit più ritmate del momento.

e magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme.

0: Dimensione Suono Roma.
1: Special Party.
2: Un sacco di musica da ascoltare anche nella prossima sequenza, ma musica con la M maiuscola, c'è tanto ritmo, tanta energia, se ne avete bisogno siete nel posto giusto. Ascolteremo il disco di Fisher prima, i Coldplay BTS con il loro successo My Universe. Special.

0: non lo senti nell'aria che è arrivato quel momento lì, quello che aspettano quasi tutti.
1: Vabbè, senti nell'aria, c'è già la nostra canzone d'amore che va. C'è il mollicone in città e la felicità.
2: Andiamo bene.
1: Non era questa?
2: Proprio bene. Drive
3: time. Che Erdaglie sia con te. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
1: Ciao family.
4: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it. Dimensione Suono Roma
3: Special Party.
4: Special Party.
1: Entriamo nella seconda parte della nostra festa di Special Party, dove ascoltiamo ogni sera dalla domenica al giovedì tutte quante le hit più ritmate del momento per un'oretta fino a mezzanotte, quindi noi ci spingeremo fin lì. Ecco Kunks.

0: Città da Roma. Dimensione Suono Roma.
1: Special Party.
2: Amici, è stato meraviglioso passare questa serata con voi fino a mezzanotte, ancora per qualche minuto vi regaliamo qualche hit e poi si volta pagina. C'è ancora tanta musica per tutta la notte, per quanto mi riguarda. Ci sentiamo domani mattina alle 10. Vi aspetto. Ciao.
1: Special Party.

0: History.
1: La mezzanotte dell'ultimo giorno della settimana, almeno per quanto riguarda chi lavora, è venerdì 21 di agosto con voi lì fuori fino alle 3. Insieme sono Daniele Greco con la musica del passato. Surrender.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: suona Roma, il ritmo della tua estate.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti

0: Rhythmic History
1: è il viaggio con la musica dance degli anni 90 o 2000. Chissà cosa abbiamo tirato fuori dal cilindro questa notte. Beh, una super storia del ritmo con la S maiuscola. Barbie Girl, solo questo basterebbe per farti alzare il volume.
2: Sì. Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
3: Hiya, Barbie.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

0: più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Let's go!
2: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Dal 90 ad oggi. Il ritmo della capitale.
3: Yeah.
0: Dimensione Suono Roma.
4: Come on.
0: Il ritmo della capitale.

0: Comic History.
1: È l'una della notte, si prosegue, procediamo con la musica dance, quella della notte di Dimensione Sono Roma e il viaggio indietro nel tempo. Con Rhythmic History c'è il capitano Gigi Dag.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Music History.
1: Siamo nel 1999, adesso fai mente locale in quell'anno, cosa facevi, qual è la prima cosa che ti viene in mente quando pensi al 99? Noi in quell'anno suonavamo questa degli FL, All I Really Want, Kim Lucas.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma. I want you back.

0: Novità.
1: Un gradito ritorno, quello dei The Bausa, che stiamo ancora ascoltando con Magnetic Hit, che ha spopolato all around the world, in tutto il mondo. Qui con il loro singolo nuovo dal titolo Lose Myself. Suona così.
2: Dimensione Suono Roma

0: Music History.
1: È così, la storia del ritmo che arriva dal passato, canzone che fa parte anche della colonna sonora del ciclone di Pieraccioni. To the night, la fuertesa.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.